0: TMV Radio. È sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo.
1: Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
2: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggior possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan è, secondo me, la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante. Quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera, secondo me, porta grande entusiasmo.
1: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale di Coppa Italia, tra l'altro.
2: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia. Però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie.
1: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto può aver mollato?
2: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè, Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
1: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
2: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
1: Voto al Como?
2: Al Como do un bel lot, 8, 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
1: E Fabregas è un allenatore da big?
2: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
1: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
2: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente bruttissima. Io ho detto, secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non ha

0: hanno giocato un calcio straordinario, ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io, per quello che penso io, poteva essere settima, ottava, tranquillamente.
1: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
0: Sì, secondo me bisogna, sotto l'aspetto tattico e tecnico, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paradici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna. Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
1: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera.
0: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutti e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata, con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
1: Ken sì, Ken no per la prossima stagione.
0: Che no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro, mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
1: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio. È chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter, l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference. In caso contrario, dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto, ai preliminari della Conference, ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso, quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto il Bologna andò in Europa League e la Fiorentina, che era arrivata sesta, fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma, e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa, e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso, e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Ma Juventus, che ha un calendario particolare, perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari, e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi e quindi ecco dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze in scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan, ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario, vedremo che cosa succederà. Nel frattempo, vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile, quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque, una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio, ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura, si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico che io considero un grandissimo professionista, ho un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui, comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
1: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma, Ranieri che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. E vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto. Mi penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque.

0: fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito, sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
1: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
2: Ma ha fatto un grandissimo lavoro perché non era facile. La squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, l'ha ripreso un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma e se Inter è creduto in lui, ha fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
2: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte d'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè, con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire proprio perché Lazio merita di stare là.
1: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Se non ricordo male, all'Aston Villa lui giocava attaccante esterno e non centravanti.
2: Sì.
1: E quindi dal punto di vista tattico cambia parecchio. E poi secondo me c'è un altro fatto che, di cui abbiamo discusso tante volte in passato, cioè il campionato italiano di Serie A è di livello inferiore alla Premier League, quindi se un giocatore in Premier League magari fa fatica, in Italia invece esplode perché il campionato è di livello più basso. Non a caso gioca un giocatore di 40 anni ed era ancora un migliore in campo che Modric, che in Premier

0: League non avrebbe mai potuto giocare.
1: Per quanto riguarda Dybala, il discorso di Dybala si inserisce in una confusione totale in cui in questo momento galleggia la Roma, dove non ci sono interlocutori. Chi è deputato a contattare, ma non solo Dybala, anche gli altri, insomma, i rinnovi sono congelati, c'è una situazione assolutamente magmatica e mi sembra anche senza soluzione a breve.
2: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più.
3: Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa.
4: Il girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Adesso sono stati fatti 21 punti se non sbaglio al girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene. Però

0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Sì, ma sei sempre troppo a sinistra. Non riesci a trovare la tua posizione, non c'è niente da fare.
2: Vabbè, son giovane e devo capire la mia collocazione.
1: Siamo così. No, ma voglio dire, non riesci a trovare una posizione. Adesso un po' più.
2: Adesso meglio,
1: sì, un po' meglio, forse. Buon
2: cresce,
1: pomeriggio,
2: cresce,
1: stavamo chiacchierando sulle nostre posizioni da tenere in video, perché noi siamo anche in video, insomma, ci dispiace per chi ci guarda, insomma, potrebbe vedere sicuramente molto meglio, però insomma.
2: E noi qualcosa di meglio, diciamo,
1: vediamo.
2: Si
1: accontenta
3: con paura,
1: Chi è?
2: Ah, ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao. Buon pomeriggio Francesco Tringali, buon pomeriggio da Marco Piccari, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà, questo in quest'anteprima del 12 di maggio. Sì, è vero, in video vediamo sicuramente nettamente
2: sicuramente
1: meglio di noi. Quindi salutiamo anche gli amici che sono collegati sul canale 61 del Digitale Terrestre, salutiamo tutti, anche quelli che sono sull'app, salutiamo Magliocca, Giorgio Sorani e poi Daniele Petruselli, tutta la squadra, tutti quelli che ci hanno preceduto, quelli che verranno dopo, speriamo insomma che si continui. Allora,
2: sì.
1: Caro Francesco, ci siamo per questa puntata di oggi che ci porta c'è la coda della giornata numero 36, no? Che quindi dà vita a questa grande ammucchiata. Ormai sono in tanti lì, anche il Napoli
2: si è aggiunto si è aggiunto il Napoli, diventano 5 le partite in

0: ha detto, credo sia improbabile che il derby si possa giocare. Quindi
1: adesso
0: lunedì
1: che
0: all'ora
1: si
0: di
1: fa?
0: Pranzo.
1: Si sposta tutto un'altra volta?
0: Si sposta tutto a lunedì, probabilmente alle 18. Perché?
1: Allora,
0: non...
1: 12 maggio, non sappiamo ancora quando si giocherà il derby e quindi la giornata di campionato, allora mi viene da dire incompetenti, incompetenti, incompetenti, incompetenti, incompetenti ancora. Va bene
2: subito
1: così?
2: Una grande cagata.
1: No, questa è la realtà invece. Questa è verità, caro Yuri. Incompetenza totale, totale.
0: Posso aggiungere mancanza di rispetto completa per i
1: tutti,
0: tifosi,
1: per tutti.
0: Perché sono coinvolte 10 squadre che devono giocare in 5 partite diverse. La maggior parte di questi biglietti sono stati fatti, ma la gente ha fatto il biglietto senza sapere a 5 giorni dalla partita quando questa partita verrà giocata.
2: Vergogna.
1: Ha ragione qui il grande Tiago Motta. Va bene, quindi iniziamo subito forte così, dando dell'incompetente si può dire, no? Non è offensivo, certo. No? Incompetenti si può dire. Va bene, e quindi ribadiamo questo concetto. Non vedi il PC? Metti degli occhiali se non li vedi, caro Magliocca. Questa volta insomma te la sei cercata questa cosa, dice non vedo il PC, sta qui, lo vedono tutti anche a casa, dunque io andrei però ai titoli perché... ho capito. Andiamo ai titoli, non è un inizio edificante questo, andiamo ai titoli secondo me che è meglio, vai. Napoli, KO pesantissimo, tutto questo a meno 2 dalla fine del campionato, rimette in bilico la Champions, la zona Champions, anche il Napoli di Conte che c'entra l'ottava sconfitta in campionato. E allora Champions, il grande ingorgo con Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como. Veramente un mucchio selvaggio per queste ultime partite di campionato. La prossima giornata, che non sappiamo quando si gioca, quindi deciderà tu. Caos Milan, ritiro e processo per la formazione rossonera, insomma sono tutti sotto il mirino di Cardinale. Lazio Inter, finale di Coppa Italia, l'attesa, e vediamo oggi che cosa, che le notizie che arrivano anche dai campi, e vediamo si verificherà la condizione anche di Thuram e poi le eventuali scelte di Sarri. Dybala va verso l'ultimo derby, questo è il quesito che accompagna il numero 10 della Roma che di fatto potrebbe veramente giocare l'ultimo derby, non si sa quando, però potrebbe giocarlo. Mamma mia.
0: Tra l'altro su Dybala fammi aggiungere Marco che stamattina è stato segnalato il suo agente a Trigoria, quindi credo si possa mettere in giornata un punto definitivo nel bene o nel male rispetto al futuro di Paolo Dybala. Ricordiamo che la decisione è soltanto in mano ai Friedkin. Dybala ha già attraverso il suo agente dato la sua disponibilità anche ad una riduzione dell'ingaggio, ma il futuro è soltanto in mano alla proprietà, che dunque oggi dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare allo stesso Dybala se il suo futuro sarà ancora a Roma oppure magari ci sarà un ritorno in Argentina. Sappiamo con il Boca Juniors di Paredes che da tanto tempo lo sta corteggiando, però oggi capiremo se possiamo magari oggi togliere quel punto interrogativo che hai messo nel titolo, perché capiremo se sarà oppure no l'ultimo derby.
1: Vabbè, quindi oggi ce la facciamo, no?
0: Sì, capiremo. Dovremmo farcela.
1: Quindi a che ora? C'è un orario?
0: Non lo
1: qui?
0: So, non tanto sa. Non c'è fretta, perché tanto non sappiamo
1: tanto
0: quando
1: tanto non sanno quando giocano, quindi voglio dire.
0: Comunque, a parte gli scherzi, ci dovrebbe andare per 5 partite lunedì alle...
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio.

0: servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Ufficiale, questa iniziativa isolata soltanto per, come se fosse una dimostrazione di forza, no? Senza consultare quello che è l'organo finale.
3: Ti faccio vedere che io comando.
2: Esatto, invece loro dicono: c'è prima la riunione di martedì mattina per stabilire se
3: si può giocare o dove. Che fai? Giocare. Di testa tua, decidi anche tu.
2: E adesso hanno fatto l'ennesima figuraccia.
4: Scusami se te lo dico, ma per me
3: poi dopo dici che non c'ha ragione.
2: Che c'ha ragione, sai.
3: Insomma, che dicevo, però ha usato dei modi un po' triviali. Ho capito, però insomma mi sembra che aveva centrato il tema da tanto tempo, no? Quindi no, va veramente, adesso uno fa una risata, sdrammatizza, perché parliamo sempre di calcio, quindi di conseguenza, però veramente questa è la dimostrazione della disorganizzazione totale, dell'incompetenza, della superficialità. Fate quello che volete, però ma si può veramente arrivare alla penultima giornata in queste condizioni? Si può non pensare che qualcosa andava, si poteva prevenire a livello organizzativo? Io veramente faccio fatica proprio a esprimere, cioè, se questi gestiscono così una giornata di campionato, ma come gestiscono il calcio? Cioè,
5: non di parolacce, ho fatto il voto.
3: No, le parolacce non le dico, per carità, sto calmo, tanto voglio dire, andiamo avanti comunque, noi saremo qui a raccontare tutto quello che succede e via dicendo.
2: Senti, andiamo un po' sul Napoli?
3: Sì, no, mi fai fare gli auguri anche a un mister? Dai, fammi fare gli auguri a mister Zeman, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri mister. Mi ha mandato un messaggio, non so se risponderà, perché sai, però un messaggino gliel'ho mandato di auguri a mister Zeman, che ci ha fatto divertire e tanto in un periodo calcistico molto bello, dove sì, il suo calcio, con tutti i suoi limiti che aveva, ma aveva anche dei pregi, la storia del Foggia, la Lazio, la Roma e via dicendo, insomma, lo stesso Pescara, quella bellissima cavalcata, la promozione con la scoperta di talenti notevoli, e poi ci sono state anche delle delusioni, come tipico di una carriera di un allenatore, però il ritorno alla Roma, il Cagliari, via dicendo, insomma, e adesso questo tratto, diciamo, di vita sua, che si è, penso, ormai ritirato, anche perché ha avuto dei problemi di salute nell'ultimo periodo. Gli facciamo veramente tanti auguri.
2: Sì, buoni 79 anni al
3: 79 maestro. 79 anni, questo possiamo definirlo maestro veramente, non come questo appellativo che poi è stato dato ad altri, e non mi fate andare oltre. Va bene, allora ci fermi, andiamo avanti. Dove vuoi andare? Dal Napoli?
2: No, volevo andare sul Napoli.
3: Sì,
2: dai,
3: sì, andiamo sul Napoli, che c'ha dei numeri. Ieri abbiamo fatto vedere i numeri di Allegri, oggi facciamo vedere i numeri dei Conte. E dove va Conte? Mamma che mia. Pensi che non facciamo vedere i numeri di Conte noi? Non facciamo sconti a nessuno.
6: No,
3: non facciamo i sconti a nessuno, anzi iniziamo subito con i numeri e poi ti lascio la parola. Facciamo vedere subito questa velocissima grafica, che questa riguarda l'ultimo periodo, la lunga frenata l'abbiamo titolata, no? Ultime 5 partite, una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, 5 punti fatti, 7 gol fatti e 6 subiti. Quindi si è persa anche tutta la solidità difensiva, ma c'è ancora un altro dato che ho trovato molto interessante, ne parlavamo insieme stamattina, caro Francesco, perché
2: ce l'ho qui,
3: ce l'ha, e vai dillo, ho detto. Vai Spalletti,
2: sì,
3: e Gattuso.
2: No, perché il Napoli potrà fare al massimo 76 punti in campionato,
3: e quindi
2: saranno sicuramente meno del primo anno di Spalletti, ovvero 79 punti, e anche del secondo anno di Gennaro Gattuso, 77. Dove sono stati 77. Ti aggiungo anche un'altra cosetta,
3: sì, poi te l'aggiungo
2: rapida
3: una.
2: Rapida, perché ti vado all'anno di Ancelotti, quando il Napoli, arrivo subito, adesso la ritrovo, nel primo anno di Ancelotti, ritenuto tra l'altro da molti, no, un anno negativo,
3: sì,
2: il Napoli fece registrare 79 punti, quindi più di Conte di quest'anno eventualmente, più di Spalletti al primo anno, più di Gattuso al secondo.
3: 79.
2: No, 79 Spalletti, ok. E soprattutto conquistò la Champions con 3 giornate di anticipo, aveva segnato 12 gol in più e ne aveva subiti anche 4 in meno. Eppure quel finale di campionato con Ancelotti non gli evitò, evitò proprio la conferma di Ancelotti, che unita ad un mercato discutibile portò poi all'annata negativa. Quindi, per dire che cosa? Che noi di solito li giudichiamo, no, in determinati modi per i punti fatti, di sicuro quello di Conte, tolto l'anno due anni fa di Garcia e i tre allenatori, rimane tra i più negativi degli ultimi anni in casa Napoli.
3: Hai capito? Non solo, aggiungi a tutto questo, con un mercato che è costato un po' di soldini, con una miriade di infortunati, con 8 sconfitte in campionato, con una figuraccia colossale in Champions League, la Supercoppa non conta proprio niente, lo dico proprio chiaramente, la Supercoppa non salva nulla, la Supercoppa non serve a niente, citare la Supercoppa in una stagione del genere e magari anche il secondo posto che dovesse arrivare, questa è una stagione che ha soltanto un modo per essere definita, fallimentare. Non ci giriamo intorno, non facciamo sconti a nessuno, perché pur riconoscendo la bravura di Conte, perché comunque questo non è che deve distruggere la carriera di un allenatore, ci mancherebbe, però questa è una stagione fallimentare.
2: Lui, caro Marco, ieri
3: lo
2: ascoltai, io te lo riporto, lui ha detto avrebbe ammazzato chiunque una stagione del genere, l'Inter ha vinto ma noi non abbiamo perso, cito testualmente, per quello che abbiamo vissuto noi quest'anno, tutti insomma la stagione sarebbe potuta facilmente naufragare, quindi si dà anche un po' il merito di aver tenuto la barra dritta su delle difficoltà che possiamo dirlo le avute, però diciamo secondo me la grande fortuna in questo momento rispetto al Milan è che adesso deve affrontare il Pisa, che diciamocelo francamente,
3: no, ma vabbè, ma in Champions
2: finita,
3: ci va a Napoli, non
2: ci
3: è,
2: va assolutamente,
3: non è questo il problema, in Champions ci va e alla fine penso pure che arriverà secondo, quindi diciamo non è questo il punto, però se noi dobbiamo fare un bilancio complessivo, è una stagione fallimentare. Lui può dire quello che vuole ed è giusto anche che trovi delle giustificazioni, però un giorno ci dovrà dire come mai ci sono stati più di 30 infortuni muscolari in questa squadra. Ma qualcuno dovrà renderne atto, magari il presidente in camera caritatis si guarderanno in faccia e faranno un bilancio di tutto quello che è successo, però per me è una stagione fallimentare, io non mi sento di far sconti a Conte, passatemi il gioco di parole, perché fai un mercato importante, perché vai a fare diciamo così la Champions e arrivi praticamente trentesimo fuori da tutto, rimediando delle figuracce anche a livello diciamo di risultato, e lì non c'era nemmeno la scusa degli infortuni, perché i 6 gol che prendi da PSV Eindhoven, andatevi a vedere la formazione, è un Conte che continua a essere un allenatore da campionato nazionale, poi appena metti il becco fuori da casa tua non va, e quindi questo è un altro dato di fatto, e non ha fatto uno step nella sua

0: cosa. Io la chiedo anche ai nostri amici ascoltatori a casa. Mi dovete dire per quale motivo la FIGC, una volta eletto il presidente, che molto probabilmente potrebbe essere Malagò, spiegatemi per quale motivo deve chiamare Conte o Allegri. Se devi ricostruire, se devi dare un qualcosa di nuovo alla nazionale, chiami due allenatori che nell'ultima stagione hanno fatto uno peggio dell'altro? E faccio anche fatica a dire chi ha fatto peggio, se li metto vicini. Faccio fatica a dire chi ha fatto peggio. Allora io vi dico una cosa, la dico adesso. Meglio Baldini. Teniamoci Baldini, almeno c'è uno proprio di campo, vero, senza tanti discorsi. Oppure andiamo sui giovani. Ma questo lo dico pure a Milan e Napoli. Andate su allenatori giovani. Ieri c'è stato un intervento a Sky, non so se tu hai avuto modo di vederlo, di Maresca.
1: Sì.
0: Ha detto delle cose. Dice, noi qui in Italia...
1: Problema culturale.
0: Sì. Noi qui in Italia, di fronte a un 5-4, ci siamo messi a fare la critica.
1: Sì, sì.
0: La critica. Cioè, capito? Di fronte a un 5-4 noi facciamo la critica. E ha detto, il calcio va ormai nella direzione dell'attacco, non della difesa. Bisogna cominciare ad evolversi in questo senso. Però noi siamo qui, facciamo tutta una serie di discorsi, allora teniamoci degli allenatori che sono aggrappati ad un'idea di calcio, secondo me, vecchia, datata, e siamo qui a giustificarli, perché troviamo mille giustificazioni a Conte, mille giustificazioni ad Allegri, ma loro c'hanno il curriculum. Ieri abbiamo fatto vedere dei numeri impietosi di Allegri, ma non di questa stagione, degli ultimi 4 anni, impietosi, 4 anni alla Juve, gli ultimi anni di Allegri. Però parli con qualcuno, ti dicono no, ma non c'è la rosa. Poi arriva qui Filippo Galli ieri, ti dice vabbè, però insomma non è una rosa proprio così scarsa, si potrebbe pure provare a fare un gioco diverso, a dare un'identità diversa a questa squadra. Però noi continuiamo a giustificare queste cose.
1: Ti riporto anche le parole di Beppe Bergomi di ieri sul tema allenatore nazionale, perché lui ha dato un altro spunto. Mi piace molto quello che hai dato tu di Baldini, perché secondo me se devi cambiare in maniera netta, senza fronzoli. E un altro tema, quello che dice Bergomi, è stato: perché non chiamiamo un allenatore spagnolo? Tanto se devi cambiare,
0: cambiamo
1: radicalmente, affidandoci ad un calcio, ad un modo di pensare completamente diverso. Chiudo sul capitolo nazionale, perché ti devo riportare le parole che poi sentiremo, ma queste dichiarazioni le ha fatte in un altro video, Claudio Ranieri, che ieri ieri durante il premio Gianni Di Marzio si è candidato. Dice, io quando mi è stato proposta,
0: c'è una grafica, guarda, vediamo un po',
1: quando mi è stata proposta la nazionale non potevo perché lavoravo in un altro club, ora sono libero, mai dire mai.
0: Vedi?
1: Quindi dice, se mi chiamano, io stavolta ci vado e come.
0: Vabbè, certo, anche questo sarebbe una grande mossa innovativa nel calcio italiano, insomma, però... guarda, io devo dire la verità, proprio se devo fare una scelta, sia Baldini...
1: Fai la tua scelta.
0: Mancini.
1: No, basta.
0: Se devo fare una scelta dico Mancini, ma questi qui tutti...
1: Se
0: via.
1: Non è Baldini, la mia scelta è... Claudio Ranieri.
0: No, via tutti, via.
1: No, via.
0: Non se ne può più, dai.
1: Ma perché Di Mancini se ne può ancora?
0: Ma Mancini è un po' più innovativo, c'ha qualche idea diversa, ha voluto portare un po' di gioco, c'ha qualcosa di diverso. Questi non hanno fatto un passo moderno in avanti. Ma le vedete le partite?
2: Sei antipatico.
0: Ho capito, mister, però dai, su.
1: Io sì.
2: Ho presa.
0: Va bene, rispondetemi, vedi, stanno già arrivando i messaggi. Un po' di messaggi.
1: Vuoi prima di salutarci dire a chi ci ascolta cosa mi hai proposto sull'asse Juventus Real Madrid?
0: Ma no, non è che te l'ho proposto io. Prima ho letto una cosa, ho detto tu che faresti? No, ho letto che praticamente la Juventus adesso c'è questo canale con Real Madrid, no?
1: Sì.
0: E quindi ho letto che praticamente Arbeloa, poi Gonzalo Garcia, che dicono che è molto
1: Diaz.
0: Brian Diaz, Gonzalo Garcia dicono è molto bravo, 22 anni, attaccante molto
1: Alaba,
0: interessante.
1: Brian Diaz.
0: Alaba,
1: e i

0: quello che Gonzalo Garcia, che viene definito il nuovo Morata.
1: Che dico, è molto bravo. Allora, praticamente dice, sto pacchetto, la Juventus vuole questo pacchetto, però dall'altra parte loro sono molto così attratti da Yıldız. Allora io ti ho detto, tu che faresti?
0: Io glielo porto.
1: Tu hai detto, io glielo porterei subito. Insomma, adesso questo merita una riflessione, perché stiamo parlando di Yıldız.
0: Sì.
1: Adesso mi sembra anche che tre giocatori per Yıldız mi sembra un po' troppo. Quindi evidentemente c'è tutta, ci potrebbe essere un'eventuale trattativa, non lo so. Però ieri ne avevamo un po' toccato questo tasto sulle eventuali uscite della Juventus per poi poter fare una squadra forte. Perché giustamente Stefano ha detto, ti ricordi in passato fu sacrificato Zidane e poi da lì si fece, però Zidane quando fu sacrificato era Zidane, cioè era un giocatore già di altissimo livello e fu fatta questo tipo di scelta. Va bene, ci dobbiamo fermare, vai. Perché poi arriva pure tra poco, arriva Palma Market, tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo, buon pomeriggio, ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Allora, ci sono degli audio da recuperare, quindi andiamo subito a recuperarli al 331-82-00213. Vai.
1: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io Marco sento tante critiche verso Allegri, giuste, perché alla fine sono giustificate, perché effettivamente al di là della posizione in classifica, ma a livello di gioco in Milan è veramente poca roba, non è migliorata la squadra. Ma Antonio Conte, cioè, se andiamo ad analizzare il campionato del Milan con Antonio Conte, del Napoli probabilmente ha fatto meglio il Milan. Cioè, sono a poche distanze l'una dall'altra, ma con due squadre completamente diverse. Cioè, a netto degli infortuni, ma il Napoli è due mesi che la squadra quasi è completa. Eppure a livello di gioco, a livello di intensità, a livello di risultati, sta deludendo.
0: Io non riesco a capire chi ha fatto peggio, guarda. Stiamo parlando di due allenatori super pagati. Quindi, che ti devo dire? Io non faccio sconti a nessuno dei due, quindi sinceramente se fossi Napoli, Milan, proprio archivierei la pratica, grazie, andiamo sui giovani, andiamo gente che porta un po' di aria fresca. Vabbè.
2: Caro Francesco, no, stavo cercando di capire, soppesando un po' le responsabilità, le difficoltà che hanno avuto sia Allegri sia Conte. E non riesco però a individuarti chi ha fatto peggio, nel senso che uno partiva da campione d'Italia in carica, con un ottimo mercato, però ci sono state anche tante difficoltà, a lui imputabili, ovvero i tanti infortuni. Dall'altra parte c'era un allenatore da cui con un impegno a settimana ti saresti aspettato sicuramente qualcosina in più, magari non lo scudetto al primo anno che era un po' una forzatura, ma quantomeno una Champions che doveva essere un po' più semplice. Invece entrambi, uno peggio dell'altro, si ritrovano a combattere fino alla fine, nel senso che poi il Napoli credo che al 90% possa essere considerato fuori dalla corsa, nel senso che in positivo, e il Milan forse tra le tante squadre e tra le squadre invischiate è quella che sta messa peggio. Però nonostante questi giudizi mi viene anche complicato dirti da chi mi sarei aspettato qualcosa in più, forse da Massimiliano Allegri più che da Antonio Conte, detto che la stagione rimane negativa per entrambi. Se devo fare una scelta la faccio su Allegri, tra chi mi ha deluso di più tra i due.

0: Bene, bene, poi magari la chiederemo, questa cosa della delusione di questi due allenatori, perché stiamo parlando di due allenatori top e quindi di due allenatori con. Allora facciamo così, stiamo parlando di due allenatori che hanno vinto tantissimo. Se andiamo a fare il conto degli scudetti vinti, praticamente negli ultimi anni sono quelli che hanno vinto più di tutti, no? Stiamo parlando di due allenatori strapagati, stiamo parlando di due allenatori, insomma, che non allenano. Due squadrette che uno ha speso 150 milioni in Milan, l'altro quanto ha speso? Siamo lì
1: Siamo lì.
0: più o meno, quindi non è che dici, sai, non ci sono i soldi. Ci sono i soldi, non ce ne sono tantissimi, come magari può fare la Premier e via dicendo, magari sono stati spesi male. E in questa spesa male, fatta male, loro sono esenti da tutte le responsabilità? Cioè, questi due signori che allenano Milan e Napoli non hanno nessuna responsabilità sul mercato?
1: Scusami Marco, il
0: Vai.
1: prefetto ha appena comunicato che il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45.
0: Bene, quindi praticamente, scusami, tutte le altre partite pure?
1: Credo sì, nel senso che il prefetto deve dire qual è la partita, poi gli altri, ovvero la Lega, si dovrà adeguare. E adesso, visto che devono mantenere la contemporaneità, probabilmente, perché non c'è l'ufficialità su questo, tutte le altre partite verranno messe alle 12:45 di lunedì. Vi invito però a fare un ragionamento, che questa scelta è completamente in controtendenza rispetto alla prima decisione della prefettura, del Viminale, eccetera, eccetera, di dire che il derby in serale non si poteva giocare a causa degli scontri. Adesso io sono del parere che gli scontri succedono sia a mezzogiorno, sia alle 18, sia alle 20:45. Però il dato di fatto è che il derby la sera mai più, il derby la sera mai più, evidentemente lunedì alle 18 non andava bene alle televisioni e un giusto compromesso è stato quello di scegliere le 20:45.
0: Quindi adesso si può
1: Derby di
0: giocare,
1: lunedì alle
0: quindi.
1: 20:45, adesso sì,
0: Adesso magicamente
1: magicamente
0: si
1: si
0: può
1: può
0: giocare.
1: giocare e tutte
0: Ma
1: le
0: come
1: altre
0: si fa,
1: partite
0: ragazzi?
1: lunedì
0: Ma
1: alle
0: che
1: 20:15.
0: credibilità? Io veramente, boh, non. È una roba che non capirò mai, guarda, veramente. Adesso, cioè, non si poteva giocare per motivi di ordine pubblico. La sera, adesso invece lunedì si può giocare. E ora che si fa? Si sposta tutta la giornata lunedì sera per forza,
1: Sì,
0: cioè non ci sono altre
1: già
0: soluzioni.
1: sicuramente.
0: Quindi adesso la Lega.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco. Un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, recentemente depositata dalla Procura di Pavia, vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM, il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna di Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti legali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giuli ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
8: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
9: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento, il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
8: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
10: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
8: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del Mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
11: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita, è l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
12: Bentrovate, questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est, poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio, maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero 1 al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milan sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Resch e il gol vittoria al 95esimo ancora con Male in su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il classico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi. Una magia su punizione di Rafa.
1: Sì, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro. Mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
2: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta. Siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan. Vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, e queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane, ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato. L'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche

0: anche ai biografi di Allegri che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicati. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B. Ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi. Lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice ma prodezza di carne secca, ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra, e ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivasse al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa, e quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente, dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina. E poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio, perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza, per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose, al punto che Chiffi e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi, probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di questa perturbazione che si è portata dalla Spagna verso i Balcani, ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la Pianura Padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla Pianura Padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celebrazioni.

0: temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dalla flussa d'aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il Nord Italia tra giovedì e venerdì. Anche seguito da aria più fredda, le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso d'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti,

0: scusa, della procura.
1: Da lei?
0: No, aritmeticamente, almeno virtualmente, la questione secondo posto. Invece era facile gestire una stagione con così tanti infortuni, così a lungo, ed una chiacchierata che coinvolgerà tutti, vedremo se coinvolgerà anche Manna, perché poi lì il discorso non è soltanto il Napoli, è soltanto Conte.
1: No, no, certo, anche Manna.
0: C'è anche Manna che viene tirato per la giacchetta da Roma, ha una grande... No, no, in discussione non credo.
1: Un pochino sì, forse, no? Però c'è un po' di maretta a Napoli, tra i colleghi quantomeno, che non sono contentissimi, forse non ricordo fatto. Però insomma, sei andato a prendere anche un giocatore come Alisson Santos, che secondo me è stato un grande colpo.
0: Sì, io sull'operato dei dirigenti in generale penso che a questo bisogna fare un passo indietro e guardare il lavoro da una prospettiva più ampia. Oggi se tu parli con chi segue, quindi tifosi in primis, le squadre, ci sono tutti, credo che possano lamentarsi della campagna acquisti o cessioni, tutti, anche l'Inter.
1: Sì.
0: Perché i tifosi dell'Inter dicono: abbiamo speso 50 milioni per due giocatori che non hanno mai giocato, che non sono forti, Diouf e Luis Enrique, per dire, quindi sì, avremmo dovuto prendere. E quindi se partiamo da chi ha stravinto il campionato, ok?
1: Sì.
0: E finire con chi magari invece come il Pisa è retrocesso, allora non va bene nessuno, bisogna cambiarli tutti. Io penso che il compito di un dirigente sia sicuramente quello di andare a prendere dei giocatori, allo stesso tempo è anche quello di costruire una squadra. I giocatori non è che rendono soltanto perché li azzecchi, ok? No. I giocatori devono performare all'interno di un gruppo, all'interno di una situazione, all'interno di un contesto che può funzionare o meno, all'interno di una società che può funzionare o meno, all'interno di un ambiente che ha un determinato clima. Poi per carità si sbagliano, perché alcuni sono stati sbagliati, alcuni non sono stati funzionali, alcuni non hanno lavorato bene, alcuni non si sono messi nelle condizioni di poter essere performanti. Quindi va fatta un'analisi secondo me più complessa.
1: Tra l'altro, a proposito,
0: Manna è lo stesso anche che ha portato De Bruyne, non è che ha solo preso Lucca a troppi soldi, e Lucca, che è evidente è stato pagato troppo per il rendimento che ha avuto, non è che Manna l'ha preso a dispetto dei Santi, è stata fatta una riflessione interna. Poi poteva, cioè, noi quando il Napoli ha preso Lucca, abbiamo detto che forse il prezzo era eccessivo, sì, ma il giocatore nessuno l'aveva messo in discussione. Allora mettiamolo in discussione anche noi prima,
1: sì,
0: per carità, io sì, poi sì, parlo per me,
1: no, ma io parlo anche per me, per carità,
0: faccio i conti su quello che dico io.
1: Ma pensa che io ero moderatamente soddisfatto dall'altra parte della Juventus di David Openda, capisci bene che dovrei andarmi a mettere in ginocchio sui cenci.
0: Possiamo dire che sono stati degli acquisti che hanno funzionato? No.
1: No.
0: Possiamo dire che è stata sbagliata la strategia della Juventus?
1: Sì.
0: Perché magari si poteva prendere Kolumuani invece di prendere questi due giocatori che non hanno assolutamente fatto nulla. Sì. Possiamo dire che con Mainz è stato un acquisto sbagliato?
1: Alla luce dei fatti sì, ma sì, in quel momento là sembrava
0: di no. In quel momento nessuno lo ha detto, nessuno.
1: No.
0: Quindi parlare dopo è sempre facile. Parlare prima non è facile, è vero che poi dopo i dirigenti, però io mettere in discussione un direttore sportivo, secondo me, valido come Manna, tant'è vero che lo sta cercando la Roma, non è che lo vuole mandare via il Napoli.
1: Riparto da qui, dovesse andare a dama con la Roma, eccetera, il Napoli ha già pensato anche a chi potrebbe affidarsi, perché poi arriverà a Napoli.
0: Posso dire la verità, secondo me no, e questo secondo me è un grande tema.
1: Anche perché ti aggiungo una piccolissima cosa alla tua riflessione, ti lascio fare. Rientreranno una caterva di giocatori da sistemare, credo che ci sia ancora Lindstrom che dovrebbe tornare, quindi immaginati il lavoro che dovrà fare.
0: Non solo, ma io ti ricordo benissimo l'ultimo sportivo del Napoli che si è andato, che
1: sì,
0: ne abbiamo parlato tanto, ed è stato Cristiano Giuntoli, che peraltro si accalcia all'Atalanta, perché Toni D'Amico e l'Atalanta si lasceranno bene, ma si lasceranno, nel senso che è una decisione che è stata presa dal direttore sportivo. Sì, non è stato un licenziato dall'Atalanta. Finisce un rapporto di comune accordo con anche, se posso dire, un po' di malinconia, perché comunque sono arrivati dei successi importanti, è arrivato il successo più importante della storia dell'Atalanta, la vittoria dell'Europa League, proprio sotto la guida di D'Amico, insieme a Gasperini, per carità di Dio, soprattutto insieme all'Atalanta. c'era la necessità di interrompere, perché già lo scorso anno D'Amico poteva andare al Milan, adesso già se ne sta riparlando.

0: interrompe il rapporto e Giuntoli andrà lì. Ma Giuntoli, quando è andato alla Juventus, ti ricordi che giorno è stato liberato?
1: Sì, a fine luglio praticamente, se non ricordo.
0: E Giovanni Manna, tra l'altro, ha fatto il direttore sportivo della Juventus in attesa che arrivasse Giuntoli.
1: Sì, sì, sì. E la Juventus lo liberò prima, però in qualche modo negli accordi, eccetera. Poi si aspettò che arrivò Giuntoli e si rimescolarono le carte.
0: No, lavorarono insieme il primo anno.
1: Sì.
0: Il primo anno di Giuntoli alla Juventus lavorarono insieme Manna e Giuntoli, perché Manna ha fatto il reggente della cattedra in attesa che arrivasse il professore ordinario, no?
1: Sì.
0: E 15 luglio, prima del 15 luglio, non lo ha liberato.
1: No.
0: Allora, adesso se tu mi dici, hai pensato all'alternativa?
1: Secondo me no.
0: Darlo via. Cioè, questa è la mia sensazione oggi. Poi le cose cambiano, ci sono delle trattative, si può prendere un accordo, magari Roma e Napoli si parlano tra presidenti e sbloccano la situazione, però e ti ho fatto l'esempio del direttore sportivo. Vogliamo parlare del contratto di Spalletti?
1: No, certo.
0: Cioè, è uno che ai contratti ci tiene particolarmente, secondo me anche in maniera giusta.
1: Ma no, correttissimo.
0: E quindi tu mi dici, chi prende il Napoli? Il Napoli prenderà e cercherà quelli che...
1: Non che non si fa uno scambio con la Roma, con Massara, a quel punto che andrà via.
0: Io no, guarda, ti posso dire, l'abbiamo pensato tutti.
1: Ti viene quasi in automatico.
0: Sì, e ti dico anche che prima che arrivasse Manna al Napoli, Massara era stato cercato da De Laurentiis, quindi comunque la stima sicuramente c'è.
1: C'è.
0: Poi sono state fatte delle scelte diverse da entrambi. Diciamo che il rebus dei direttori sportivi, come sempre succede in questo periodo dell'anno generalmente con gli allenatori, sembra che si muova tanto e poi dopo alla fine ci sono degli ostacoli che non ti permettono il cambiamento. A quel punto bisogna valutare se è meglio tenere duro per avere uno che magari può essere fra virgolette non particolarmente contento, che sia allenatore o dirigente, poco importa,
1: sì.
0: E quindi partire magari con la famosa anatra zoppa, oppure se invece cambiare e accontentare. Alle volte si fanno queste cose anche per i contratti, come tu pensai, o per avere delle cose in più nella programmazione del club. Quindi noi siamo qui, raccogliamo quello che sappiamo e cerchiamo di interpretare i segnali che arrivano.
1: Poi quello che si dipanerà. Ci sono già tante domande per te, anche molto interessanti. Allora, ce n'è intanto una. Alessandro dice: posso fare una domanda a Luca? Certo che sì. Ma secondo lui, perché Lukaku dopo un po' di tempo ha questo atteggiamento di rottura con l'ambiente che comunque lo ha sostenuto? Mi viene in mente anche l'Inter. Non riesce mai a farsi amare completamente con questi atteggiamenti.
0: Che ne so.
1: E io dobbiamo
0: non
1: chiedere
0: so.
1: A lui. Big Roma,
0: so. La mia sensazione è che lui, quando non si senta al centro dei pensieri della sua squadra, del suo allenatore, reagisce in questo modo. Con l'Inter è successo questo, con il Chelsea è successo questo, con il Napoli immagino stia succedendo questo, causa l'infortunio in questo caso obiettivamente,
1: sì.
0: Però c'è Højlund, non è stato protagonista, quando è tornato non è potuto essere protagonista, e ha paura che negli ultimi anni di carriera, no, non è stato magari, ne so, accudito bene dallo staff medico e quindi è andato a cercare un altro consulto. E quindi poi è carattere, che ti devo dire, però ha ragione il nostro amico. È uno schema che mi sembra ripetuto, è per questo che quando parlavamo di Lukaku diciamo, ma che fine fa, va via.
1: Sì, sì.
0: Quando fa così va via.
1: Sì, sì, sì, sono quegli schemi che si ripetono. Altra domanda interessante per te, cioè più che domanda è una domanda con considerazione di Corrado, che dice: tutto vero, ma finché il mercato lo fanno i procuratori ci saranno solo trasferimenti di convenienza e non di valore. Quanto incide la presenza dei procuratori nelle trattative vere e proprie che fanno voi i dirigenti sportivi?
0: Ma quanto incide? Io non ho mai visto un giocatore che è stato preso perché è stato consigliato dal procuratore e non serviva la squadra che lo ha preso. Cioè, non è che si prendono dei giocatori perché sono di quel procuratore. Io magari cerco un attaccante, tu hai un attaccante. Se io ho un buon rapporto con te, magari quell'attaccante è più facile, fra virgolette, da prendere, o posso avere più convenienza a prenderlo perché riesco a trovare la strada giusta. Io penso che il mondo del calciomercato, il mondo del calcio, come il mondo dell'economia, il mondo della finanza, il mondo della legge, il mondo della politica, è fatto di rapporti, no?
1: Sì.
0: Convenienze e rapporti. Più buoni rapporti hai, più è facile che tu possa andare a prendere dei giocatori che hai più

0: scelta, no? Tra virgolette, perché se io conosco tanti giocatori è chiaro che ho possibilità di prendere il meglio fra 100, se ne conosco 10 ho la possibilità di prendere il meglio fra 10, me ne escludo 90. La stessa cosa vale per i procuratori. Non è che c'è un procuratore che ne so, prende di più, un procuratore che prende di meno, un procuratore. Poi ci sono quelli più bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli che rappresentano giocatori più forti, c'è da mettere insieme sempre anche le necessità familiari o personali del giocatore. E io non credo che i procuratori incidano come così tanto come si voglia far credere. Sicuramente sono una parte della trattativa, questo certamente sì. Soprattutto in alcune situazioni, vedi parametri zero. Parametro zero oggi c'è la necessità di dover pagare il parametro zero, ma è sempre stato così, non è che adesso nel 2026, da quando c'è stata la legge Bosman, i soldi andavano al giocatore e al suo entourage, chiaramente non tutti quelli del cartellino, ok? Allora lì diventa una trattativa direttamente con i procuratori, quindi lì è proprio a chi ti dà di più, no? Chi ti accontenta di più. Se tu hai un giocatore forte che vogliono due squadre, è il procuratore, chiaro che ha un peso nella trattativa. Immaginiamo che tu interessi al Milan e all'Inter, sì. E io sono il tuo procuratore. Se io ho più buoni rapporti con l'uno o con l'altro, posso trovare più facilmente un accordo con l'uno o con l'altro. Certo. Oppure mi metto tra virgolette all'asta e dico chi mi dà di più vince, chi dà di più a me o al mio assistito e al mio assistito o al mio assistito. Sono delle dinamiche di mercato, cioè peraltro i soldi che vanno ai procuratori sono trasparenti, nel senso non è che sono
1: sotto banco,
0: nei bolli, certo. Esatto. No, sono i bolli, non è che poi è chiaro che ci sono situazioni che possono essere come dire accompagnate da una conoscenza o da una frequentazione, non è vietato, no? E quindi alcune volte io capisco che possano sembrare come dire delle lobby, delle situazioni particolari, delle storture del sistema. Alle volte magari lo sono anche, perché non è che sono tutti immacolati, come succede in tutti gli ambiti lavorativi. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, nel senso che è una situazione che tutti quanti più o meno abbiamo vissuto anche nel nostro ambito lavorativo. C'è quello che si comporta in un modo, c'è quello che si comporta in un altro, per uno che si comporta male tutta quella categoria è una categoria di cialtroni. Noi giornalisti ne sappiamo qualcosa.
1: Direi di sì. C'è anche una nota vocale, vogliamo andare a sentire, poi c'è una domanda io per Luca. Tanto è sempre la stessa questa domanda.
2: Buongiorno carissimi, Michele da Nonato del Garda.
1: Ciao.
2: Ma mi chiedevo e vi chiedo, ma questa petizione per la quale sono contrario, ma si poteva fare a fine campionato? Cioè, ve lo dice uno che ha visto la B nel Milan, quindi voglio dire,
1: non ho capito la petizione, però.
0: La petizione non so cosa sia,
1: neanche io, quindi
0: forse per la contestazione
1: probabilmente sì, però ecco, sì, dice lui si aspetta fine stagione. Su questo sono d'accordo.
0: È fine stagione.
1: Oramai ci siamo, diciamo. Anche che ieri poi ho sentito, per carità, tutto massimo rispetto per tutti i colleghi, che chiedevano a Conte se, visto che ritornano tanti giocatori, si può pensare a un modulo diverso nelle ultime due. Lì ho apprezzato Conte, che ha detto: ma che devo cambiare? Mancano due partite, che cambio? E lì c'ha ragione, effettivamente. Senti, invece la domanda che ti faccio sempre è sempre la stessa. Siamo alla puntata, capitolo 8952, Vlahovic Juventus. Come stanno
0: siamo sempre siamo sempre la stessa situazione dell'altra settimana, non è cambiato niente.
1: Neanche dopo le parole di un po' malinconiche di Vlahovic e quelle un po' arrabbiate di Spalletti, che dice certo che ci servirebbe e che l'attaccante che sto chiedendo io non lo posso ripetere. E Vlahovic invece dall'altra parte dice sì, grande stima per Luciano che è stato vicino il mister, però ancora non lo so, vedremo.
0: Infatti vedremo, caro Goran, infatti vedremo come andrà a finire. Anzi, Dusan.
1: Pandev, sì. Stai pensando a Pandev.
0: Ma non è veramente una cosa incredibile, al di là di questo. Non so perché ho pensato a Goran, so perché invece Vlahovic ci ha detto così, perché alla fine, al di là del cuore o come ci si trova con un allenatore, certamente si è trovato bene. Testimoniano non solo le parole di Dusan, ma esatto, quelle di Luciano.
1: Poi chissà che se ne pensa Goran, però va bene
0: chissà
1: uguale.
0: Chissà che ne pensa Goran, glielo chiederemo.
1: Glielo chiederemo.
0: Glielo chiederemo. è una questione economica, sì. Enzo, è una questione economica, è una

0: questione di opportunità anche da parte di altri club che magari stanno ronzando intorno a Dusan barra Goran.
1: Barra Goran, esatto, che magari stanno dicendo: oh, questo però intanto è tornato e segna. Io certo, quasi quasi, visto che lo prenderei a zero.
0: Io penso una cosa, Spalletti questo lo sa meglio di noi.
1: Sì.
0: E io te l'ho sempre detto. Io penso che Vlahovic, che ha 26 anni, non abbia tanti giocatori forti quanto lui in giro per l'Europa. E che io penso che sia fra i primi 10, i numeri 9 a livello europeo, e quindi stiamo parlando di giocatori che possono giocare nelle grandi squadre. E quindi ha anche un'appetibilità importante a prescindere, unita a un prezzo decisamente vantaggioso, perché il parametro zero non è mai zero, ha un prezzo che è decisamente più vantaggioso se devi andare a prendere il Colomuani della situazione, tanto per dirne uno. No?
1: Sì.
0: Oggi se tu devi andare a prendere un attaccante, lui diventa uno dei tuoi primi pensieri. Poi magari non ti piace, vedi che sei infortunato, vedi che magari ha segnato meno di quello che si poteva immaginare, eccetera eccetera, ma ha ancora un'età e una qualità che secondo me lo rende certamente appetibile. Questo è il problema per la Juventus di Vlahovic, secondo me. Poi c'è tutto un ragionamento relativo al fatto che la Juventus ti ha aspettato, che la Juventus ti ha tenuto per 5 anni, che c'hai un stipendio molto importante nella Juventus, che l'allenatore ti apprezza, che conosci l'ambiente, che magari c'è un progetto dove tu sei assolutamente protagonista centrale, che può fare la differenza, perché magari vai da un'altra parte e titolare magari non sei.
1: Allora, c'è un'altra domanda per te, ti rubo veramente 2 secondi, però una è una nota vocale e una è una domanda. Parto da questa domanda che trovo intrigante. Il nostro amico dice: domani sera, dopo la finale, cioè, ricordiamo la finale di Coppa Italia Interlazio, ci sarà la resa dei conti finale lo Tito Sarri?
0: Ma secondo me no, non domani sera, ecco, non domani sera a Villa San Sebastiano. Magari ci sarà, prima o poi ci sarà, c'è il derby, considera, secondo me, almeno dopo il derby.
1: Almeno.
0: In questo caso no. In questo caso, come succede anche a Conte, facciamoci finire la stagione, poi si parlerà.
1: Esattamente. Nota vocale e poi ti saluto.
2: Vincenzo, Andrea da Vicenza. Siccome oggi lì Marchetti, che è uno dei massimi esperti di mercato, io avevo una curiosità da chiedergli.
1: Ecco.
2: Ho visto la puntata di Repo dove hanno parlato degli acquisti che hanno fatto, le anomalie che sono state gli acquisti di Bailey e di Wesley, dove parlavano che è stato pagato un intermediario che non aveva il patentino per poterlo fare. A livello giuridico, se fosse confermato questo, lui Marchetti saprebbe dire cosa potrebbe succedere o cosa avrebbe incontro a Roma? Ciao a tutti e buona giornata.
1: Domanda di Andrea. Luca,
0: allora, da quello che ho capito io è stato pagato questo intermediario e il tesserino l'ho preso dopo, ma ce l'aveva.
1: Okay.
0: Da quello che ho capito io.
1: Ok, quindi
0: è un'anomalia.
1: Un'anomalia, però, diciamo, in attesa di tesserino.
0: Ecco, non ho la più pallida idea se sia un'anomalia o meno, chiaramente una cosa curiosa. Non credo ci siano ripercussioni da un punto di vista di punti. Magari si andrà incontro a una squalifica o un'ammenda per chi ha firmato le carte e ha fatto l'operazione. Poi, se da un punto di vista penale c'è un'altra irregolarità, ci penserà la magistratura.
1: Esatto, cioè, è quello
0: si
1: poi.
0: Configurano un altro tipo di reato, ecco.
1: No, quello poi lo capiremo poi successivamente, ovviamente né più che dare indicazioni non possiamo. Intanto saluto Luca Marchetti e diamo un saluto anche a Goran ovunque sia in questo momento.
0: Ciao.
1: Marchetti, fermiamo.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso il proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI. E allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pier Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha, e penso che questa è proprio la forza nella squadra, perché ci siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questa è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vado a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini? Siamo tutti fatti di abitudini. Avere un buon riflesso subito aiuta tutti, e voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza dei tuoi porti e tutto, per me è una cosa molto bella, e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi, ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Races Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia, come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a Forti Tinte Azzurre al Napoli Training Center a Castelvolturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
4: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, e questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
1: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
4: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà, e insomma, faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti, e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
1: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
0: Grandissimi campioni. A proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati di

0: diversi in varie discipline. Cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
1: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifiche alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como campioni uscenti che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e di 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori. Uno con Ancona, che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
0: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea, fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 29 scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi 3 classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento, offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
0: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la Marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
3: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno 2 campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie, i 60 km della sesta ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apricena. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Jato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
0: due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria. Vediamo dove.
4: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dalla SD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
0: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
3: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10, 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di BAT. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile, il mini basket pugliese, ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brin Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
0: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
1: Oltre 1.500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1.000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme quattro intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie Under 10, Under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre, di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari, quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corsa campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
0: Il primo maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa, l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il 1° maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Fidenza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori. Per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
1: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio, con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la 6ª tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.
0: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
2: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la 5ª prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio, nella piscina comunale di Bordighera, in provincia di Imperia, c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle 6 prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rarinant, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
0: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa e per questo facciamo un salto in Veneto.
1: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la 2ª prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Vallesella. In seconda e terza posizione la Polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
0: Proseguici a Sinturi, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
2: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. 3 giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
0: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio che andiamo adesso insieme a conoscere.
2: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara. Cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il palazzetto dello sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale cicloscalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti 2 percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
0: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggiori possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan è, secondo me, è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante, quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera, secondo me, porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale di Coppa Italia tra Lazio?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molta energia.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8, 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
1: Ma contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente... bruttissima. Io ho detto, secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
1: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paratici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna... Ce ne sono diversi che secondo me sono di Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di Franchini.

0: Bologna, De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi, io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, e però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
1: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio, è chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference, in caso contrario dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto Bologna andò in Europa League e la Fiorentina che era arrivata sesta fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions, chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita da Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso, e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese e la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampa

0: in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile, quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori. Anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque, una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
1: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grandissimo professionista, un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni. Però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui, comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri, che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
2: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
3: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni, e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League, e vederli in Serie C insomma mi dispiace molto. Mi penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque. E ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito, e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
4: Ma è fatto un grandissimo lavoro, perché non era facile. La squadra dell'anno scorso, che non ha vinto niente, l'ha ripresa in un momento molto difficile, però.

0: è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma, e se Inter è creduto in lui, ha fatto bene, ha dimostrato il primo anno, e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
1: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
0: Ma sicuramente sì, una partita per una e una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire proprio, perché Lazio merita di stare là.
2: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura, che potrebbe essere in Spagna con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Si alza il livello di allerta sanitaria in Italia. Un giovane di 25 anni, residente in Calabria e rientrato da un recente soggiorno all'estero, ha manifestato sintomi riconducibili all'antivirus. Il paziente è attualmente ricoverato in isolamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha intanto aggiornato il bilancio del focolaio internazionale legato alla nave Ondius, portando a 11 il numero dei casi confermati. Le autorità regionali hanno attivato monitoraggio per tutti i contatti stretti dei pazienti. C'è una svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella nel Campo Bassano, dove madre e figlia morirono a Natale per sospetto avvelenamento. Gli inquirenti seguono con decisione la pista familiare. Tra i parenti delle famiglie di Vite e di Elsi, due persone sono i principali sospettati. Gli interrogatori della squadra mobile si stanno concentrando su queste figure per chiarire le modalità di somministrazione della letale tossina organica. Nuovo capitolo nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è giunto a Roma per essere sottoposto a perizia psichiatrica disposta dai magistrati. L'esame punta a tracciare un profilo psicologico completo dell'uomo, con particolare attenzione alla sua capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti. I risultati della perizia saranno fondamentali per valutare la solidità del nuovo impianto accusatorio costruito dalla Procura di Pavia. A Prato, un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima di un'aggressione mentre tentava di proteggere una collega di lavoro. Il giovane è intervenuto durante un'accesa lite per sedare gli animi, ma è stato raggiunto da un fendente. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni restano stabili. Due fermati, uno è minorenne. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo fonti citate dalla CNN, l'amministrazione americana Trump starebbe riconsiderando l'opzione militare nei confronti di Teheran. Nonostante i recenti spiragli diplomatici, il presidente statunitense starebbe valutando di autorizzare nuovi raid aerei mirati contro obiettivi strategici iraniani. La decisione dipenderebbe dal mancato rispetto di alcuni punti chiave sulla sicurezza marittima nel Golfo Persico, portando la tensione internazionale ai livelli di massima allerta. Gli ultimi dati economici delineano un'Italia a due velocità nel contesto europeo. Il prodotto interno lordo nazionale registra una crescita superiore a quella francese, penalizzata da una crisi dei consumi interni. Tuttavia, il bel paese resta indietro nel confronto con Spagna e Germania, che corrono a ritmi più sostenuti. Il governo punta sulla tenuta del comparto manifatturiero e sull'export per colmare il divario con le altre locomotive dell'Eurozona nel corso del prossimo trimestre. Tennis, giornata memorabile agli internazionali di Roma. Jannik Sinner ha dovuto sudare più del previsto per superare Andrea Pellegrino in un derby azzurro che ha entusiasmato il pubblico del Foro Italico. La vera sorpresa del giorno è però Luciano Darderi, capace di eliminare il favorito Alexander Zverev con una prestazione d'altissimo livello tecnico e agonistico. Entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale, confermando il momento d'oro del movimento tennistico nazionale. Derby di Roma, si infiamma il clima attorno alla stracittadina per motivi di ordine pubblico legati a concomitanze con altri eventi nella capitale. A partire dagli internazionali di tennis, la prefettura ha disposto lo spostamento del derby da domenica alle 12.30 a lunedì sera. Una decisione che ha trovato l'immediata opposizione della Lega di Serie A, che ha presentato un ricorso ufficiale sostenendo il danno economico e organizzativo per i club e i tifosi. Si attende ora la decisione del TAR o una possibile mediazione dell'ultimo minuto tra le parti. Oggi l'Italia celebra la giornata internazionale delle infermiere e lo fa con le parole cariche di significato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipando all'assemblea della FNOPI presso l'Auditorium Antonianum di Roma, Mattarella ha voluto tributare un omaggio profondo a una categoria definita essenziale per la tenuta della civiltà. L'infermiere, ha esordito il capo dello Stato, prende in prestito la vita di una persona e la accudisce per restituirla in salute, sottolineando però come la salute non sia solo un servizio, ma un fondamentale diritto di civiltà che non può ammettere divari o fragilità persistenti. Il passaggio più incisivo del discorso di Mattarella è stato dedicato alla memoria collettiva e alla difesa della verità storica. Con un chiaro riferimento agli anni bui dell'emergenza sanitaria, quelli del Covid, schierandosi apertamente contro il negazionismo.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando e tanti morti di quei tragici giorni vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza, portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici, ripeto eroici, e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario. In questa giornata desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per quel che avete fatto e per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti terapeutici.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì. L'Europa centrale rimane sede di basse pressioni, vedete, anche associate ad aria piuttosto fresca con l'anticiclone sbilanciato sull'Atlantico, e questo porterà anche nei prossimi giorni a instabilità frequente sia sull'Europa che sull'Italia. Vediamo intanto la nuvolosità attesa per la giornata di mercoledì. Nubi in aumento da ovest per il passaggio di un impulso instabile che porterà in prevalenza nubi alte stratificate al nord, addensamenti invece un po' più compatti sull'Italia centro-meridionale che saranno anche associati a precipitazioni. Le vediamo dalla prossima grafica. Vedete le piogge che impegneranno dapprima Levante, Liguria e Toscana, poi gran parte dei settori tirrenici peninsulari nel corso del giorno, e si estenderanno anche al sud entro fine giornata. Vediamo dunque il dettaglio previsionale per mercoledì, con questa giornata che sarà caratterizzata dal transito del fronte che impegnerà soprattutto il centro-sud, piogge e acquazzoni a partire dai settori tirrenici e in estensione poi anche al versante adriatico e al sud. Meno coinvolto il nord, dove transiteranno delle nubi alte, e la Sicilia, dove invece anche le temperature rimangono abbastanza miti, con valori ancora fino a 25-26 gradi. Temperature invece in calo al centro-nord per l'ingresso di correnti più fredde. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Jannik Sinner entra nella storia eguagliando il primato di Novak Djokovic. Con il successo su Andrea Pellegrino per 6-2 e 6-3, l'azzurro centra la 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. Il numero uno al mondo, imbattuto dallo scorso 19 febbraio, ha domato la resistenza del coraggioso pugliese in 1 ora e 29 minuti, confermando una superiorità tecnica e mentale ormai assoluta. Per Jannik si tratta del 19esimo derby italiano vinto su 19 giocati nel circuito maggiore, un ruolino di marcia impressionante che lo proietta ai quarti di finale. Giovedì la sfida per un posto in semifinale contro vincente del match tra russo Rublev e georgiano Basilashvili. Ai quarti anche Luciano Darderi, che compie un'impresa vincendo in rimonta sul numero 2 del torneo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, e adesso affronterà lo spagnolo Rafael Jodar. Fine del percorso agli ottavi di finale invece per Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. Il posticipo del campionato di calcio di Serie A ieri sera ha regalato un clamoroso ribaltone allo stadio Maradona, dove il Bologna vince 3-2 e rinvia la qualificazione matematica del Napoli alla Champions. Sotto di due reti, dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Antonio Conte aveva trovato la forza di rimontare grazie a Di Lorenzo e Alisson. Tuttavia, in pieno recupero, il neoentrato Rove ha gelato lo stadio con una splendida mezza rovesciata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli resta così a soli 3 punti di vantaggio sul quinto posto, mentre Bologna sale l'ottavo posto a quota 52 punti, sognando ancora un finale di stagione da protagonista. Clamoroso braccio di ferro istituzionale sulla data di Roma-Lazio. La prefettura di Roma ha disposto da autorità lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20:45 per l'impossibilità di gestire ordine pubblico e mobilità in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis. La Lega Serie A ha però annunciato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento, difendendo la scelta originaria della domenica a mezzogiorno. Claudio Ranieri torna a parlare del suo futuro e lo fa con il consueto garbo, ma aprendo a scenari suggestivi. Interrogato sulla possibilità di guidare l'Italia nel nuovo ciclo post-playoff, l'esperto tecnico ha ammesso che alla chiamata della maglia azzurra è quasi impossibile rispondere negativamente. Nonostante il suo legame indissolubile con la Roma, l'idea di chiudere una carriera leggendaria sulla panchina della nazionale sembra stuzzicarlo profondamente. Per ora resta una suggestione estiva, ma i tifosi iniziano già a sognare l'approdo di Sir Claudio a Coverciano per guidare la complessa fase di ricostruzione tecnica. L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la finalissima di Coppa Italia, che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma. Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la sfida tra l'Inter di Chivu e la Lazio. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, mentre al VAR siederà l'esperto Mazzoleni. Per l'Inter si tratta dell'occasione per centrare il doblete dopo la vittoria dello scudetto, mentre la Lazio cerca il riscatto stagionale. Il calcio d'inizio è fissato per le 21. Atletica, lo Stadio Olimpico si prepara a ospitare la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Il presidente FIDAL Stefano Mei ha presentato l'evento in programma il 4 giugno, definendo l'attuale atletica italiana come la più forte di tutti i tempi. In pista e in pedana scenderanno campioni del calibro di Marcel Jacobs, Mattia Furlani e lo specialista del triplo Andy Diaz. Jacobs aprirà la sua stagione a Savona per poi cercare gloria davanti al pubblico di casa a Roma. Sarà una parata di stelle con ben 43 ore mondiali olimpici pronti a darsi battaglia in ogni disciplina. Roma celebra quest'anno i 100 anni dello Sio Piazza di Siena e della Federazione Italiana Sport Equestri. L'edizione del centenario si svolgerà dal 27 al 31 maggio nel suggestivo scenario di Villa Borghese, con la partecipazione di 19 nazioni. I presidenti Malagò e Di Paola hanno sottolineato l'eccellenza di un evento che rappresenta un connubio perfetto tra sport e rigenerazione urbana. Il programma culminerà con il prestigioso Rolex Gran Premio Roma, che assegna memoria al Fratelli d'Inzeo. Piazza di Siena si conferma uno strumento fondamentale d'apertura dello sport alla collettività romana. MotoGP, Marc Marquez ha rassicurato i suoi sostenitori attraverso i canali social dopo il doppio intervento chirurgico subito nelle scorse ore. Il pilota spagnolo era caduto rovinosamente durante la gara sprint del Gran Premio di Francia sabato scorso a Le Mans. L'operazione ha riguardato la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro e un intervento alla spalla. Tutto è andato per il meglio, sono già in piedi e sorridente, ha commentato l'8 volte campione del mondo. Restano ora da valutare i tempi di recupero per il ritorno in pista previsto per le prossime gare del Moto Mondiale. In attesa di definire la guida tecnica per il prossimo anno, la federazione ha affidato a Silvio Baldini il compito di guidare una nazionale sperimentale nelle amichevoli di giugno. L'Italia affronterà Lussemburgo e Grecia con un progetto che guarda lontano, puntando forte sul blocco dell'Under 21 e su talenti emergenti che stanno brillando in Serie A. Tra i nomi più attesi spiccano Pisilli, anima del centrocampo giallorosso, e Pio Esposito, pronto a prendersi la responsabilità dell'attacco azzurro dopo aver brillato in casa Inter. Gianluigi Donnarumma ha dato un segnale di grande attaccamento, confermando subito la sua disponibilità. Sarà lui il capitano e la chioccia di un gruppo giovanissimo. Baldini ha già imposto regole ferree per il raduno di Coverciano previsto per il 28 maggio. Niente stanze singole, telefoni banditi a tavola e massima disciplina. Sarà un test internazionale fondamentale per capire chi possiede la personalità necessaria per indossare la maglia della nazionale maggiore. Tra i possibili convocati figurano anche Scalvini, Ruggeri e Casadei e il talento Caleoscio, tutti pronti a giocarsi una chance per il futuro. L'obiettivo dichiarato è quello di iniziare a ricostruire dalle macerie del terzo playoff mondiale perso, cercando di ritrovare un'identità precisa attraverso il 4-3-3 di Baldini. Nonostante l'etichetta di partite amichevoli, le sfide contro Lussemburgo e Grecia peseranno per il ranking FIFA e per il morale di un intero movimento.
1: Buon martedì a tutti, l'ultima settimana con questi miei compagni di viaggio, dalla prossima cambiamo, quindi daremo spazio e precedenza e priorità ad altri tre ospiti, perché questi signori sono stati assolutamente fedeli. E scherzi a parte, andiamo su questo argomento, no? Per dire come funziona il calcio italiano. Ieri parla il presidente della Lega, anzi l'amministratore delegato, che più o meno è la stessa cosa. Abbiamo deciso che il derby giocarlo domenica alle 12:30 è una soluzione giusta, quindi, come vi avevo detto, cercavo di dirvi la contemporaneità, perché il Napoli ieri ha fatto Arachiri e quindi anche il Napoli devi metterlo allo stesso orario, giusto? E quindi alle 12:30 sarebbe stato un record mondiale. Credo che nessun campionato di calcio, da quando c'è il calcio, e se c'è qualcosa contraria, se ci dovesse essere e voi se doveste scoprirla, sarei contento di essere avvertito. Non avrei utilizzo il condizionale perché ancora non c'è nulla di ufficiale, non avrei mai assistito e pensato che a maggio con 25, 27, 28, forse 30 gradi, non lo so, in una domenica di metà maggio ad assistere a 5 partite alle 12:30. Perché? Perché è la cosa più logica, anche se ci sono gli internazionali e anche se Sinner è un papabile alla finale, però poi parla il prefetto. In attesa del questore, col massimo rispetto nei riguardi di tutti, il prefetto dice no, cosa degli ultimi minuti, giochiamola lunedì alle 20:45, perché non possiamo mettere nello stesso giorno di Sin. Cioè, ma voi finalmente e noi tutti ci siamo resi conto definitivamente di cosa rappresenta il calcio italiano, anche per trovare un accordo su una data? Che, come diceva Maurizio Sarri, lo sapevano da una vita. E il fatto che avrebbero giocato la finale in quella domenica, e poi io aggiungo che con Sinner avreste avuto il bel rischio, o avresti corso il bel rischio di giocare con Sinner in finale. E noi siamo arrivati a oggi, martedì, che dopo quanto detto dalla Lega, che dà delle rassicurazioni, interviene il prefetto che dice, dal suo punto di vista legittimo, io non sto a discutere, ma per farvi capire come oggi è messo il calcio italiano, no, io direi di fare alle 20:45, se poi interviene il questore dirà che forse sarebbe meglio fare alle 20:15, e poi se interviene non so chi, il capo di gabinetto, dirà che sarebbe bene farla martedì mattina. Non abbiamo il calendario ufficiale ancora, non abbiamo il calendario. Io sto registrando questo video alle 13:40 di martedì 12 maggio, non abbiamo ancora il calendario, perché c'è questo scaricabarile di responsabilità, di certezze, non sanno fare un tavolo di lavoro, col massimo rispetto nei riguardi di chi fa il calendario da una vita, ma che probabilmente è travolto da altre persone, perché tu puoi anche fare bene il tuo lavoro, ma se arriva qualcuno e ti scavalca, se parla il tuo capo e dopo un po' parla un altro, e dopo un po' parla un altro, siamo in Italia, benvenuti.

Ma del resto vi siete meravigliati di queste cose? No, io vi ho sempre detto che la vicenda mondiale sarebbe durata 12-15 giorni e poi fine, nel senso tutte le denunce, le cose, il calcio italiano, fine, uguale. Adesso viaggiamo sempre alla stessa andatura, ma non siamo in grado di fare un calendario. Di dare una delle date, ripeto, non per colpa di chi va a compilare e ci prova, ma per colpa di chi poi interviene e ti dice una cosa, arriva un'altra. Ma non puoi riunirti prima, cioè l'ABC, non puoi fare prima un tavolo prima di decidere, magari la settimana scorsa, verso mercoledì, giovedì, a prescindere da quello che sarebbe accaduto, dovevi aspettare chiaramente il risultato del Napoli. Ma siamo in un paese in cui anche la gloriosa Ternana. E vorrei dirlo al presidente Marani che dice: ma sai, io ho la Covisoc. Ma no, tu sei il presidente, non io la Covisoc. Anche la Ternana sta sparendo dalla mappa del calcio. Una piazza gloriosa come Terni, una piazza presa in mano da gente che è entrata, calcisticamente parlando, dico, è entrata e nessuno ha controllato. Pochi mesi via, l'abbandoniamo, sparisce, salta per aria. È quello che sta accadendo anche in Serie B con la vicenda Juve Stabia. Siamo questi e quindi non, se non siamo capaci di riunire e fare un tavolo di lavoro per un calendario, di cosa possiamo essere capaci? Di nulla. E ho detto possiamo. Volevo aggiungere un paio di minuti, visto che ieri ho fatto anche un video a sfondo mercato, visto che ho cercato di ragguagliarvi sulla vicenda legata agli allenatori, visto che ha spoilerato anche Enzo Raiola un'esclusiva che vi ho dato su Moremovic che ha scelto l'Inter. Raiola parlando ieri intervenendo su temi molto scottanti e mi avete chiesto in tanti un giudizio, prima o poi magari un giudizio ve lo darò, ha confermato questa cosa di Moremovic, è un'esclusiva che io avevo dato, aspettiamo i passaggi chiaramente tra le società. Ma volevo parlare un attimo del Napoli, di Antonio Conte, di una prestazione imbarazzante come quella di ieri, di un primo tempo che se non mi avessero detto è il Napoli oppure una squadra di Conte, non voglio fare il nome, se no qualcuno si offende avrei pensato a una squadra qualsiasi, non avrei pensato a una squadra si è messa a disposizione di Conte, non avrei pensato a un allenatore che guadagna un sacco di soldi per dare e offrire questi spettacoli miseri e non avrei mai pensato all'inizio dell'anno che il Napoli che ha un attacco che segna quasi mai, che produce poco in tante partite, è una difesa che è diventata colabrodo, quindi tutti i numeri sono impietosi e se vogliamo celebrare il secondo posto, allora dell'Inter cosa dovremmo dire? Che ha stracciato il campionato, che questo campionato l'ha stracciato fin dai primi respiri. Ma secondo me il secondo posto va celebrato poco alla luce di quanto tu hai speso. La stagione è negativa, sono numeri impietosi, Conte li racconta a modo suo, ma io non casco in queste trappole perché ho la libertà di non essere condizionato da altre cose e di dirvi che il lavoro di Conte per me è stato un lavoro mediocre. Un lavoro mediocre semplicemente perché sei uscito dalla Champions come quasi ultimo della compagnia, trentesimo su 36. Da quel momento la squadra è crollata, le prestazioni sono state imbarazzanti. Al Maradona vincono tutti. Il Chelsea, che non mi sembra abbia fatto grandi figure, ti ha infilzato. La Lazio ti ha dato una bambola. Il Bologna ti ha messo a soqquadro casa. E ancora parlano di Conte. Conte merita grandissimi complimenti e bisogna essere onesti sempre intellettualmente per il grande lavoro che lui ha fatto nell'anno dello scudetto. Ma il rapporto soldi spesi o che ha fatto spendere, ingaggio, staff, infortuni che dovrebbe spiegarli Conte, non io. Dice Conte: abbiamo avuto tanti infortuni, ma devi spiegare tu perché è lo staff il tuo. Ci devi far capire, anche per far capire come mai. Uno staff così costoso e Conte guadagna dei soldi clamorosi per arrivare secondo e proporre un prodotto che secondo me è un prodotto scaduto, non scadente, scaduto. E quello che lui ha fatto l'anno scorso nessuno glielo toglie, ma la tristezza delle partite, l'approccio, i numeri, gli ingaggi, ma devi spendere così tanti soldi per fare un percorso del genere, ma devi spendere così tanti soldi anche in estate. Ma ci vuole un minimo per poter dire queste cose, oppure facciamo come Allegri, lui non è mai colpevole, è sempre colpa di un altro.
C'è sempre qualcuno, cioè, lo difenderebbero a prescindere, ma non può essere. Quindi per me il

Napoli è triste. Conte parla di anno prossimo, esattamente come non ne parlava l'anno scorso, perché l'anno scorso aveva delle cose, diceva devo confrontarmi con il presidente. Ieri si è fatto sfuggire una frase dal punto di vista tattico che secondo me lascia il tempo che trova, perché sempre un confronto ci sarà, ma ripeto, se devo stare in un molo locale o se devo stare in un'abitazione da, in un appartamento da 80 metri quadri, non posso spendere 4 milioni, perché significa che ho sbagliato tutto. Per stare in un appartamento da 80 metri quadri, se spendo 4 milioni sono indifendibile, forse ci sarei potuto andare in affitto, ma devo spendere una cifra nettamente inferiore, altrimenti mi dispiace e ce n'è per tutti ed è stata una stagione triste, ma davvero triste. Per quanto il Napoli ha messo sul tavolo i soldi che ha speso per la squadra, per lo staff che dovrebbe spiegarci gli infortuni come mai, e per Conte che è sempre uno degli allenatori top al mondo, guadagna tantissimo, ma ieri se mi avessero detto nascondimi la maglia, che squadra è? Non avrei pensato mai a una squadra di Conte a Napoli, avrei pensato a una squadra che lotta per salvarsi e che salva 2 giornate alla fine. Ci vediamo presto, vediamo se fanno questo tavolino di lavoro per decidere finalmente e definitivamente quando si giocherà, possibilmente entro sabato. Ciao!

Bentornate cari amiche, bentornate nel mio salottino, bentornate a una nuova puntata di Gossip. Oggi è martedì e mi ricordo perfettamente il disagio che ho provato nel parlare con una cara amica di quanto qualche anno fa lei fosse più magra, di quanto si sentisse più bella, più attraente, più affascinante. Di rimando, anch'io mi sono ricordata di quanto fossi magra qualche anno fa, senza il cortisolo che mi fa impazzire, senza la necessità di tramutare ogni disguido, ogni ostacolo della vita in qualcosa di assolutamente stressante. Io sto cercando di fare del mio meglio, di non avere, che so, di mantenermi positiva, di che so che qualsiasi cosa mi possa succedere, allora, c'è uno schema, dici, c'è un disegno. Che nulla è un caso, se ti è successo qualcosa di brutto, ti dicono: ma perché Dio non ti manda delle croci che non puoi sollevare, che non puoi portare? E va bene. Quindi cerchi in tutti i modi di rimanere positiva. Ascolti la tua amica, che è tutto sommato una bellissima ragazza, che però dice: ecco, qualche anno fa ero così, ecco, qualche anno fa ci sono caduta anch'io in questa trappola, probabilmente ci cado almeno una volta alla settimana, ma tutte noi abbiamo questo modo di essere poco carine nei nostri confronti ed è spaventoso. È spaventoso perché non hai, finché non raggiungi una determinata bellezza, una determinata magrezza, sembra che tu non sia mai abbastanza. E mi rifaccio a tutti i post, a tutte le persone che mi capita di incontrare, ma anche di persone del mondo dello spettacolo. Ora hanno assalito Emma per prima. E gli hanno detto, l'hanno accusato di utilizzare una sorta di puntura per dimagrire. Mi ricordo questa cosa, e le Iene ha fatto scatenare questa curiosità, che è semplicemente una penna che controlla, se non ricordo male, il diabete, che aiuta le persone diabetiche, che costa senza prescrizione medica qualcosa come 350-370 euro a puntura, e non so come funziona onestamente. Quindi hanno accusato Emma, molto magra, di fare uso di questo medicinale. E lei giustamente dice: vabbè, a parte che ti devi fare i cavoli tuoi, cosa te ne frega se lei è dimagrita tanto, però quanto piace a determinate persone vedere chi è un po' più cicciottello, chi sta comunque, chi è messo un po' come noi. Allora ti consola questa cosa, perché per me è assurdo. Io ricordo perfettamente Katia Follesa, ha un problema al cuore, Katia, e l'hanno messa a stecchetto qualche anno fa.

Si è acceso l'inferno, sei dimagrita, sei diventata come le altre, non sei più una di noi, Laura, per non parlare di Laura Pausini, però sì, Katia ha detto onestamente, è per la mia salute, se non voglio morire di infarto devo alleggerire il mio corpo e qualsiasi motivazione una di noi abbia per voler dimagrire e qualsiasi cosa lei usi per voler dimagrire, arrivare a un momento, chi se ne frega? Ragazzi, ma chi se ne frega? Perché se non aveste la possibilità di comprarvi anche voi, sotto prescrizione, sotto controllo, uno si spera, una di queste cavoli di cose, una cura di un mese o di 2 mesi per perdere quei chili, non lo fareste? Certo che lo fareste. Il problema dove sta? I problemi sono due. Questa è un medicinale, dovreste essere controllate dal medico. E B, una volta interrotte, dal momento in cui non siete diabetiche, prendete il doppio del peso che avete perso con gli interessi. Quindi vi aspetto al varco. Non si fanno queste cose, non si fanno perché non è... è una scorciatoia, ma è una scorciatoia bruttissima. È una scorciatoia orribile. Per quale motivo dovreste dimagrire così in fretta per poi, dopo un paio di mesi o qualche mese, mettiamo dopo l'estate, riprenderle anche peggio? Ma vi sbarella sta cosa? Vi sbarella completamente. Ragazzi, dobbiamo capire che amarci è veramente importante. Non, nessuno è perfetto. L'altro giorno, che tra l'altro a Risa l'hanno insultata tantissimo, sotto il suo post che ha fatto con alcune fotografie per la presentazione di un suo video, ho letto di tutto, di tutto. Io ho messo semplicemente due parole. Ho messo dismorfofobia. Punto, nient'altro, punto. E a Risa mi ha messo like. Non ho detto, non l'ho offesa, ho de detto semplicemente una cosa che so che è reale, perché a Risa non si piace. Possiamo dirle che ha una voce meravigliosa, possiamo dirle quello che vuoi. Si è rifatta le punturine perché anche lei, le rughe, il botox, però ha sempre avuto un bellissimo seno, è sempre stata molto importante come donna meridionale, ricordiamoci che è comunque pugliese, ha una conformità fisica generosa nelle cosce, nei glutei, nel seno. Fa quello che vuole. Lei si guarda allo specchio ed è infelice, le ha provate probabilmente in tutti i modi e maniere. Quello che ha fatto per ottenere questa magrezza non sono fatti nostri. Arisa dovrebbe essere apprezzata solo per la sua musica, non per il... Sì, certo, ovviamente mi fa molto piacere vedere qualcosa di bello oltre che una sonorità meravigliosa. È diciamo che nella panorama musicale italiano è la voce forse più in assoluto melodiosa. Questa con la voce fa quello che vuole, come la Pausini. Anche la Pausini, che anche lei è dimagrita tantissimo, non mi importa come si è dimagrita, sono felici. Lei, Emma, Laura, sono felici. Va benissimo. Perché non possiamo semplicemente godere delle voci di queste persone? Io mi ricordo Arisa qualche anno fa, io approdata su Instagram, che secondo me non le aveva tutte. Secondo me non le aveva tutte a casa. Perché scriveva delle cose che mi hanno turbata. A me è sempre piaciuta tantissimo Arisa, mi hanno turbata molto. Cercava sempre di mettersi in mostra, ma in maniera non so, non mi viene la parola, in maniera sbagliata. In maniera sbagliata. È una donna meravigliosa, molto buona, intelligente, anche se. Spesso ama non far vedere questa intelligenza, diciamo così. È una donna squisita, è una donna veramente di cuore. Io l'unica cosa che posso dire di Arisa che non mi piace è la fronte. Ha una fronte tonda, molto alta. Probabilmente la vedrei bene con una frangetta che va a mitigare questa fronte mezzaluna. Ma tutto il resto di Arisa mi è sempre piaciuto. Non aveva fatto, vi ricordate, il body positive, aveva fatto una campagna contro questa cosa di prendere in giro le donne opulente, però lei, come tutte le altre,

un po' pacciarote, poi si è immediatamente mossa per diventare super magra. La stessa Incontrada che dice che si allena duramente con la boxe, che quell'altro va bene, le credo, ma perché non dovremmo crederle? Se hanno i mezzi per poter raggiungere un beneficio mentale, che lo facciano, perché è importante per loro quanto per noi. Se il nostro aspetto fisico non ci piace, non dobbiamo accanirci su chi fa di tutto per raggiungere un benessere fisico, come quelli che si rifanno il seno, che si fanno la liposuzione, se hanno i mezzi per farlo, lo fanno. Noi che non siamo ricche, ci dobbiamo accontentare di una buona, sana alimentazione, di andare fuori a camminare. Ricordiamoci che camminare è lo sport più democratico del mondo, perché possiamo farlo ovunque, possiamo anche correre, fare i pesi con le bottiglie, possiamo fare qualsiasi cosa se non abbiamo il denaro per andare in palestra, o se non abbiamo la possibilità di una liposuzione, ora io sparo a caso. Però è così. Perché accanirci? Ma basta quest'odio. Cioè, hanno insultano.

una vita guardandoti allo specchio, non vedendo la bellezza che sei, ma vedendo solo i difetti. Guardate che è un lavoraccio, è bruttissimo, ragazzi, è veramente brutto. Loro hanno la possibilità, o se non ce l'hanno, hanno trovato i mezzi per farlo. Hanno fatto bene. Hanno fatto bene, non puoi, non puoi odiarle. Sono comunque donne di spettacolo, sono comunque donne che, diciamo che i loro profitti, i loro guadagni vengono anche da un'estetica decisamente molto più che piacevole. Ci sono donne, sappiamo benissimo, le star della TV, che il loro unico impegno, oltre a impararsi quello che è diciamo quello che devono dire, è essere belle, è fondamentale per loro. Nella vita fanno quelle, che gli vuoi dire? Le vuoi massacrare perché nella vita loro devono essere belle per forza? Raga, quantomeno, cioè, gioiamo del fatto che se andiamo in giro come delle pazze furiose che ci accrocchiamo i capelli in un determinato modo, che andiamo in giro con una tuta e il keyway per portare fuori i cani, magari anche degli occhiali da sole giusto per fare un po', cioè possiamo farlo. Questi si vanno in giro solamente con i capelli arruffati, la tuta grigia, piuttosto che senza trucco, vanno a finire sulle prime pagine dei giornali. Che gli è successo? Sembra una tossica. Tutte queste cose oscene. Ma basta, io lo so che non vi amate, io lo so che non avete cura di voi, però vi è più comodo insultare delle persone che invidiate, e invidiate non solo per il loro ruolo, non solo per il successo, non solo per la bellezza, ma perché sono riuscite in quello che voi per pigrizia o per mancanza di soldi non lo fate. Ma vi ricordo davvero che la colpa è solo nostra, è solo esclusivamente nostra se non riusciamo a essere più belle. Perché non abbiamo scusanti, siamo noi metti la pigrizia, metti il rimandare. Quanto è più comodo starsene sul divano, leonesse da tastiera, e insultare il prossimo, soprattutto le donne. Perché io quando un uomo insulta una donna, poi io lo vado a vedere e dico: vabbè, ma questi che con che coraggio, con che coraggio, con una faccia veramente da pane molle, avrebbe il pane messo a mollo. Ecco, come possono offendere una donna? Non dovremmo noi offenderci tra di noi, e non dovremmo assolutamente tornare ad essere quelle troglodite che si invidiano. Lasciatele stare. Ho letto anche di commenti nei confronti di Elisa. Non la facevo così grassa. Minchia. Abbiate pietà. Cioè, nella vita c'è tutto c'è un limite. Ma cosa fa? Cioè, è come andare sui loro profili. Cioè, io ho il profilo, seguo i profili delle persone che mi piacciono, d'accordo? Mi capitano anche di vedere profili di persone che non mi piacciono, ma non entro nel loro profilo a offenderli. Ma avete idea? È come se io non piacessi alla mia vicina di casa, mi bussa, entra, testa di cazzo, e se ne va. Cioè, mi capite che non ha senso? Se io non piaccio alla mia vicina, non mi frequenterà, non eviterà di uscire, mi guarderà dallo spioncino quando sono io fuori come si chiama? In corridoio, sul pianerottolo. Ma avete capito che siete delle dementi? Ma non solo voi che siete delle haters, ma anche gli uomini, quelli peggio, ma no, non li reputo neanche alla nostra altezza quelli. Quelli possono veramente essere, sono dei mentecatti che non la vedono da milioni di anni, però cosa fanno? Si permettono di sputare sulla bellezza di queste ragazze, ma anche semplicemente la bellezza più comune, ma quelli non li conto proprio, veramente. Noi mi fa specie noi. Noi che sappiamo di essere così forti, così intelligenti, però che facciamo? Ci perdiamo del tempo per offendere altre donne. Allora, premetto che io non sono femminista, premetto che non credo in quella cosa delle donne, cosa non mi viene neanche la parola, non ci credo. Io credo nella gentilezza tra esseri umani, quello ci credo, nel resto non ci credo,
Non, io sono gentile con una donna, come posso essere gentile con un uomo? Tra l'altro, vi racconto questa cosa a proposito di gentilezza.

Perché anni fa lavoravo, ero giovanissima, lavoravo in una caffetteria, e una caffetteria molto piccola, molto particolare. Vi ricordate quando andavano di moda quei caffè dove c'era il caffè? Oppure no, sotto c'era una crema che voi sceglievate, poi il caffè e poi la panna o una schiumetta o quello che volevate. Allora, erano i primi di questi caffè, ecco, molto piccolo, ero molto giovane, e per mantenere un po' gli studi, per mantenermi, insomma, i fatti miei, andai a lavorare come in questa caffetteria. Era solo caffetteria, non vendeva, forse aveva qualche birra, ma più che altro aveva acque particolari, le famose acque Fuji, ma si parla di 20 anni fa, 25 anni fa, tè particolari, una cosa, una piccoli, quando dico piccola, piccola, veramente caffetteria di un po' di nicchia. E veniva spesso a bere il caffè una ragazza, Samantha, ciao, ti saluto, che lavorava in un negozio a fianco. Lei veniva per il caffè, si stava quei 10 minuti, si rilassava un attimo, nella sua pausa pranzo, ovviamente, e vedevo che poi ho capito che mi osservava. E lei, poi dopo un po', diventate amiche, lo siamo tuttora, sono passati una follia di anni, mi disse: "Ma sai, Simo, che io pensavo tu fossi lesbica." Perché ovviamente io non avevo il fidanzato all'epoca, e quindi, cioè, ma non ho mai avuto, cioè, anche se l'avessi avuto, non è che dovevo mostrare il fatto che potessi essere più o meno fidanzata. E lei mi disse: "Sai che mi sono fossi lesbica?" Ho detto: "Ma scusa, ma perché, cosa ti ha dato questa idea?" Non che mi dia fastidio, non mi interessa nulla, anche perché non, poi nella mia vita non è stata l'unica a dirmelo. "Ma perché vedo come sei gentile, estremamente gentile con le donne, e sei assolutamente distante, distaccata con gli uomini." Ecco, gli ho detto: "Scusami, questo ti fa pensare che io sia lesbica?" "Boh, sì." Cioè, no, invece è esattamente il contrario. Io sono, vabbè, non è che devo dirlo, però sono etero, ma ho sempre avuto questa dolcezza nei confronti delle donne, questa cura, perché mi piace così. Nell'uomo non ho mai avuto la stessa gentilezza, perché sono delle bestie. Perdonatemi ragazzi, però è così, perché come una ragazza vi mostra gentilezza, educazione, oh, ci sta a provare, che ci sta a provare, oppure sembra che vi dia il là, vi apra una porticina per poter entrare, e così. No, non è così. La gentilezza è una cosa che non è che va meritata. Io sono una persona gentile, tratto tutti con gentilezza, ma con un estremo distacco. Non ho nessun tipo di problema con le donne. Non credo, mi è venuta la parola solidarietà femminile, è una cosa che non mi interessa. Io sono gentile con tutti. E quindi non sono gentile, ma molto distaccata con gli uomini. È qualcosa che assolutamente mi impone anche il fatto che, comunque, non essendo comunque una brutta donna, non ero assolutamente una brutta ragazza, il fatto di poter essere gentile può essere semplicemente, sempre, sempre, sempre, motivo di fraintendimenti. Ed è tristissima questa cosa. Questa cosa è una delle cose più tristi al mondo. Perché? Perché non potete confondere la nostra gentilezza con il fatto che noi ci stiamo provando con voi, o che vi lasciamo liberi di poter pensare che vogliamo interagire con voi. Ci sono donne e ci sono uomini liberi che non vogliono essere fidanzati e che emanano questa loro volontà di non voler essere disturbati, di non voler attaccare bottone, di non cercare nulla. È questo che è importante. E poi ci sono le teste di bip, che nonostante tu gli dica va via, cioè non sono interessata, continuano. Tant'è che in una delle pagine che mi piace comunque leggere, aggiornamenti sulle ragazze, eccetera, eccetera, hanno fatto una ragazza, ora non mi ricordo come si chiama, Avery Mendillo, pubblica
un video, un reel, dove viene molestata da un tizio. Lei è tranquilla con le sue cuffiette, ascoltare la musica, a prendere un po' di sole, probabilmente in un momento di libertà dal lavoro o semplicemente perché il sole fa bene e vuole godersi quel momento tranquilla di libertà dove hai fatto tutte le tue cose e ti metti magari neanche non solo a prendere il sole in costume, perché ovviamente c'è chi piace, chi non piace, ma ha la libertà di farlo. Ma anche su una panchina a leggere, si avvicina a questo e le dice: "Lo sai che sei molto sexy?" Ti giri, ma come ti permetti? Cioè, ma come ti viene? Come ti viene? Come ti viene? E lei dice, lui poi le dice: "Ma sai che è molto bello il tuo costume?" E continua a molestarla e lei gli dice: "Io ti sarei grata se tu ti allontanassi, ma volevo farti solo un complimento, ti ho visto da lontano e volevo", e gli dice lui: "Mi raccomando, poi vieni col tuo ragazzo al parco." Perché? Perché una mente da veramente, ma neanche un primate può pensare, può veramente produrre un pensiero del genere. Dal momento in cui sei da sola, sei accessibile, però se sei con il fidanzato, allora io vedo che sei con il fidanzato e allora non ti vengo a molestare, non ti vengo a disturbare. E lui dice: "Sì, ce l'ho il fidanzato." E lui dice: "Sì, ma non ti ama." E dice: "Ok, guarda, io sto bene così, vattene." Poi lui si allontana, gli dice: "Sì, ok, sono qui in pausa lavoro." Si allontana, ma non del tutto, perché l'idiota sta ascoltando comunque della musica e lei non lo vede, ma sente la musica che sta ascoltando e lei dice: "Mi sta osservando, mi sento osservata." A un certo punto lei si alza, se ne va e dice: "Ringrazio Dio che non mi sta seguendo." Ora, ma vi rendete conto? Vi rendete conto che uno non si può fare gli affari suoi, che una ragazza mediamente piacevole viene disturbata? Perché questa la possiamo chiamare disturbo, possiamo chiamare molestia, possiamo chiamarla come voglio, sempre quello è. Cioè tu non hai il diritto di venire da me e farmi un complimento. Non ce l'hai. Non lo puoi fare. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Ci sono donne recettive e donne non recettive, cari uomini. Ci sono donne che dimostrano chiaramente che vogliono essere guardate, che vogliono essere che richiamare la vostra attenzione, e ci sono quelle che vogliono farsi gli affari loro e sono il 95% di noi che amiamo stare in un parco, su una panchina a leggere con le nostre amiche a berci un tè, a farci gli affari nostri. Non siete invitati. Perché sia per voi uomini, quando siete tra voi ragazzi, che non ne avete per nessuna, perché non più tardi di qualche giorno fa ho conosciuto un ragazzo che è tornato in Italia dal suo girare per il mondo perché ha il padre che non sta bene, ha trovato lavoro qui e dice: "Non voglio famiglia, non voglio fidanzarmi, perché? Perché appena mio padre starà meglio, o no, io me ne torno, io me ne torno in Messico, comunque torno a viaggiare." E io lo capisco perfettamente. E lui dice: "Una fidanzata a me sarebbe di impedimento." Ma queste, mi sta bene un pensiero così, quando ti è chiaro, e facevamo questo discorso qualche puntata fa, quando ti è chiaro quello che tu vuoi, cioè vuoi magari stare con una persona ma in maniera molto superficiale, non ti vuoi legare perché il tuo sogno è quello di tornare, a parte questa parentesi, sempre che non ti innamori perdutamente, che poi allora lì sai che puoi mettere le radici oppure lei può seguirti. Se è talmente giovane, sto ragazzo avrà 35 anni, 30-35 anni, però se gli è chiaro nella vita quello che vuole fare, è quello che comunica. Dice: "Ok, possiamo diventare trombamici, perdonatemi questo lessico un po', ma non voglio nessuna storia seria, perché appena si sistema la mia situazione, io torno via." Da parte è comprensibilissimo, però lui è chiaro, quindi non ci sono fraintendimenti, quindi lui non vuole una relazione, lui non vuole neanche cercare una persona con cui passare il tempo, perché gli sono felice del mio lavoro, delle mie amicizie, di quello che è, non mi serve qualcosa in più. E lo stesso, quindi emana questo disinteresse. Lo stesso noi donne, quando non vogliamo, anche se siamo single, essere cercate, essere importunate, non parliamo delle fidanzate ovviamente,
Lo emaniamo questo disinteresse e la cosa che lei dice, ok, io sono a posto, grazie mille, un piacere di conoscerti, ma stammi bene, cioè va.

via, non devi. Mi dice, mi piacerebbe che te ne andassi. È umiliante al momento in cui tu, sia uomo che donna, ti senti dire, ok, io sto a posto così. È arrivata ad essere educata inizialmente a capire quello che, perché magari ti si avvicina una persona semplicemente per chiederti un'informazione, ma quando attacchi con sei molto sexy, ma io se avessi un taser lo userei serenamente, ma come ti permetti? E quindi c'è stata questa cosa bruttissima, questa ragazza che ha denunciato questo suo non sentirsi protetta, non sentirsi al sicuro. E poi mi è piaciuto leggere ciò che le altre ragazze hanno scritto. Viviamo in una società in cui una donna, per respingere un uomo, si sente più sicura a dire sono fidanzata, piuttosto che non mi piaci, perché il primo motivo è accettato quello che sono fidanzata. Il secondo è una dichiarazione di indipendenza troppo difficile da digerire. Il dire a un uomo non mi piaci potrebbe, e lo sappiamo benissimo, far scatenare il rifiuto è qualcosa di assolutamente catastrofico, perché non sai mai chi hai davanti. Potresti avere veramente una persona equilibrata o potresti avere uno squilibrato totale. E oggi è all'ordine del giorno trovare degli squilibrati che non sanno gestire i no. E lì Freud ringrazia sempre le madri. Quindi cosa facciamo? Come riusciamo a venirne fuori da questa situazione? È bruttissimo. Quindi devi dire: guarda, sono sposata, mio marito sta arrivando, è là in fondo. Cioè, per liberarti da uno scocciatore, da un viscido. È inquietante la qualità, la quantità di uomini che commentano sempre sotto questo post. Scommetto che non era bello, dimostrando di non capire neanche lontanamente quanto può essere fastidiosa e spaventosa una situazione del genere a prescindere dall'estetica di lui. È assurdo. Cioè, perché secondo voi, se un uomo bello si avvicina a vostra sorella, ok? Mentre lei si sta, che ne so, sta leggendo un libro, si sta limando le unghie e sta ascoltando semplicemente della musica, se un uomo bello si avvicina a vostra sorella per conoscerla, scusate, e lei lo rifiuta, allora che si fa? Perché dovete mettervi nei panni sempre della persona, cosa che fate fatica a fare, a mettervi nei panni di una donna. Quindi un uomo bello sì, un uomo brutto no, però se è vostra sorella che viene in qualche modo importunata, diventate delle belve. Se è vostra figlia che viene importunata, diventate delle belve, non più tardi di l'altro ieri. Venerdì forse, o giovedì, non mi ricordo. Una ragazza sull'autobus chiama il padre.

che noi siamo in balia degli animali, ma non quelli belli e puccettoni, no, siamo in balia di uomini bestie.

0: forte veemente lì, però poi negli ultimi minuti.
1: Ma sai, il primo tempo non è che è stato brutto, cioè, se poi uno va a considerare il fatto che siamo andati sotto 2-0, sicuramente siamo mancati in qualcosa, se non sbaglio questo è il decimo rigore forse che prendiamo in questa stagione, quindi e concedere tre gol ci deve comunque portare una riflessione. Se non sbaglio anche col Verona siamo andati sotto 2-0, sempre un primo gol e poi il secondo con un rigore. Abbiamo avuto la forza di rialzarci e di giocare la partita, l'abbiamo rimessa in piedi contro sicuramente una buonissima squadra, però al tempo stesso avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, abbiamo spinto nel secondo tempo, è inevitabile che poi quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol che poi ha sancito la sconfitta. Quindi anche da questo punto di vista siamo stati molto bravi, perché tu attacchi, al tempo stesso siamo stati bravi a non farli mai ripartire. È un gol che fa male in finale, come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, dobbiamo prendere questa partita e sapere che comunque a me la prestazione non è dispiaciuta a livello di qualità di giocate, a livello di energia, a livello di volontà, a livello di voglia da parte dei ragazzi. Poi se dobbiamo vedere i risultati.

0: corso della stagione, ha mai avuto la possibilità di mettere in campo la formazione che aveva in mente lei, diciamo un po' la formazione tipo, quella che piaceva di più ad Antonio Conte nell'arco della stagione? C'è mai stata una volta? O è rimasta soltanto nella sua testa?
1: No, ma noi siamo partiti con l'inizio della stagione, che comunque abbiamo cercato di trovare una situazione tattica per cercare di far giocare i migliori. Poi, andando avanti, ci sono stati comunque degli infortuni seri di 3, 4, 5 mesi che ci hanno privato comunque di giocatori anche che magari in quel momento erano giocatori importanti, no? Come anche Neres, per dire, un giocatore forse nel miglior momento da quando era a Napoli, poi si è fatto male da solo contro la Lazio. Però questo fa parte del gioco, nel senso che poi un allenatore deve essere bravo a trovare sempre la soluzione per cercare di non affondare. Io penso che comunque quest'anno grazie ai ragazzi siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme, ecco.
2: Da questa parte a chiudere il mattino.
3: Ministro, salve, buonasera. Resto su questo. È rientrato Di Lorenzo stasera dopo un bel po' di tempo. C'era anche Vergara in panchina. Avreste la possibilità nelle ultime due di avere quasi tutti a disposizione? C'è la possibilità di immaginarsi anche tatticamente qualcosa di diverso per poter dare la svolta nel finale?
1: Ma guarda, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, qualcosa di diverso. Quello che stiamo facendo ci ha portato a essere secondi e a giocarci la Champions anche in maniera diversa. Mancano due partite.

0: che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede che tipo di situazione tattica, quando li avrei tutti a disposizione, il 4-3-3, 4-4-2, voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante a livello economico, però quel passo dobbiamo fare tutti insieme. Non dimenticate, ecco, che chi torna dall'infortunio non è che tornano che pronti via, ecco, soprattutto infortuni seri e gravi, no? Di tanto tempo ci vuole un po', poi magari quando ritornano stanno un po' brillanti, poi dopo capita, io l'ho avuto gli infortuni seri, all'inizio sei brillante, poi inevitabile che c'è anche la discesa proprio fisica, però ripeto, dobbiamo cercare di fare queste ultime due partite e poi tirare le somme, punto e basta.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027, con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
2: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a capitale italiana del libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune, che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole, associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
3: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
4: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
5: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
6: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
7: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
8: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor-made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy. Tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
2: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro e ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
9: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Ora Fare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di D1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo

0: dell'oreficeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio.
5: Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
6: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
7: Ci state preparando?
8: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
9: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
10: È stato un piacere prima di tutto aver capito e poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: questi sono gli inizi della boy band dei Backstreet Boys. All I have to give, tutto quello che ho da dare lo do a te. Ma cari amici, aspetta, siamo nel buio regia, perché guardate chi c'è con me. Nella prima parte non c'è mai stata per una settimana, ma oggi è qui con me, signore e signori, lei, Simona Monaco. Mamma mia, ha deciso di farmi compagnia in questa prima parte, cari amici di SWR, il programma, il primo programma diffuso della televisione italiana, ed è bellissima questa cosa, e grazie appunto perché hai deciso di iniziare con me questa prima parte, che non è sempre detto che sia che tu lo faccia, nel senso non è,
1: no, vorrei portare, anche perché tu ti avevo chiesto prima che di cosa volevi parlare in questa, certo, in questa prima parte. Quando mi hai detto che dovevi parlare, io posso portare la mia testimonianza,
0: certo, siccome è cosa interessante. Allora, come vi ho detto nei giorni precedenti, no, io sono stato all'International Tattoo Expo Roma il fine settimana scorso, un evento bellissimo, un evento dedicato ai tatuaggi, ma un evento anche con molti ospiti che hanno condiviso la loro storia, no, il loro essere, la loro vita. Uno di questi, per esempio, è stato viene chiamato Spigolo, The Real Spigolo, è un boxer, Fabio Mastromarino, con cui ho parlato molto. Perché parlo di box e di lui? Perché lui è uno di quelli che ha faticato tanto per ottenere dei risultati e arrivare a un livello agonistico molto alto, ma poi, ahimè, gli è successa una cosa, ma ve ne parlerò in questa prima parte. Parleremo anche di bullismo e di come lo sport, in questo caso lo sport a combattimento, molto spesso aiuta, anche riferendomi a quella cosa che è successa qualche settimana fa della palestra dell'altro, del centro box, del campione mondiale che gli è stato dato fuoco. Esatto, sì, gli è stato dato fuoco. Comunque, partiamo, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, in tre appuntamenti suddivisi appunto su Teleroma 56, su Nexun Channel. E vi stavo parlando di Fabio Mastromarino. Tu devi sapere, lui arriva, si allena, si è tutto pronto per andare a combattere, arriva la pandemia, quindi si blocca, continuano gli allenamenti, grande difficoltà, grande tutto quello che è il suo lavoro, arriva e purtroppo il mondo della box, quello che dicevi vi dicevamo anche il discorso fighter o non fighter, no? All'estero la box è vista in un'altra maniera, è vista come uno sport, ha delle sovvenzioni, ci sono dei guadagni, c'è un business dietro infinito che comunque permette all'artista di lavorare, di guadagnare, mentre qua in Italia no. Quindi l'artista, cioè lo sportivo, se vuole fare box deve per forza fare anche altro, sottoponendo poi comunque il corpo a degli sforzi, certo, eccessivi, perché oltre agli allenamenti poi devi andare anche a lavorare, devi anche andare a fare, ovviamente, per stare a certi livelli. Ed è quello che comunque Fabio stava facendo nel suo crescere in quella che è la sua dinamica. Arriva poi nel 2024 a vincere il titolo, ma ahimè, purtroppo dopo, adesso leggo testualmente perché non vorrei fare degli errori, credo, quindi ottiene una nuova occasione per il titolo italiano, ma poche ore dal match, cioè prima di iniziare il match, finalmente, viene colpito da gravi problemi di salute, pneumotorace, emorragie cerebrali e coma farmacologico.
1: Ma veramente?
0: Sì. Sopravvive e affronta una lunga riabilitazione fino alla decisione, ovviamente, di lasciare la box professionistica. Con lui ci eravamo visti sia l'anno scorso che 2 anni fa, esatto, sempre in fiera. E lui c'ha un piccolo video con cui mi stende, tra virgolette, facciamo esattamente qui io faccio questa figuraccia tremenda, con in cui c'era in questo video anche l'altra persona che tra un po' sentiremo, Nicole Di Segni, che al tempo era la campionessa di MMA, che poi è passata a fare una nuova disciplina. Io purtroppo ieri, cioè gli altri giorni durante la convention, non ho avuto il tempo

0: e di intervistarli in maniera corretta, anche perché c'era casino, stavamo lavorando, stavamo tutti lavorando, però prima o poi sia a Fabio che a Micol mi piacerebbe poi intervistarli, perché è veramente bello anche quello che hanno da dire e da fare. Micol con Mr. Jack proprio hanno creato un, aspetta, vediamo un attimino se, esatto, ci siamo, hanno creato
1: Associazione.
0: sì, una sorta di associazione, nel senso che, adesso ce lo spiegheranno loro nel dettaglio, però Mr. Jack è un tatuatore, ha preso dei guantoni della Leone usati per combattere, forniti appunto anche da Micol Disegni, e li ha tatuati e li ha messi all'asta. Adesso ieri ci hanno mandato questo video che andiamo e sentiremo bene. Prego.
2: Ciao a tutti, io sono Mr. Jack.
3: Io sono Micol Disegni.
2: Io sono un tatuatore professionista e ho disegnato, grazie alla Leone, appunto questi magnifici guantoni per un'associazione che oggi Micol ti spiegherà.
3: The Shadow Project è un'associazione che vuole promuovere gli sport da combattimento come mezzo per superare le differenze di genere e per aiutare ogni persona a sentirsi più a suo agio con se stessa, per ritrovare la propria forza interiore e per promuovere, insomma, questi sport come mezzo per combattere la violenza. The Shadow Project ha aperto anche uno sportello in sostegno alle donne che sono state vittime di violenza e quindi vorrei ringraziare tantissimo sia la Leone che lui per aver disegnato questi guanti in sostegno della nostra associazione.
2: Questi guanti nascono con l'idea appunto di riprendere lo stile cartoon, che è proprio il mio stile, del mondo del tatuaggio, e riportarlo all'incirca agli anni 50, dove il patriarcato la faceva da padrona. Ma in questo caso ho rappresentato un cane che rappresenta appunto la figura maschile con un occhio abbozzato, mentre la gatta che invece continua a tirare colpi veramente forti come la nostra Micol. Tutto questo proprio perché non dobbiamo minimamente vergognarci se subiamo violenze. Anzi, The Shadow Project è proprio qui per sostenere tutte le persone che subiscono in ogni modo e in ogni caso della violenza. Mi raccomando, potete andare sul sito www.theshadowproject.it, dove potete assolutamente contattare delle persone che vi possono semplicemente aiutare. Ricordatevi, una voce oggi è un aiuto un domani.
3: E ricordate anche che ogni volta che una donna che combatte, combatte per tutte le donne, quindi sostenete gli sport da combattimento e venite a provare insieme
0: Grazie ragazzi, lo so, era in un momento quella voce che sentivate di sottofondo, ero io che urlavo, che chiamavo poi i vari giurati, eccetera. Però The Shadow Project è un progetto bellissimo, è un qualcosa di veramente interessante, proprio soprattutto perché è rivolto alla violenza di genere. Quindi, ovviamente, in questo caso Micol è una che direi che ci penserei 2 secondi un attimino a rompere le scatole, perché comunque lei è una campionessa italiana, adesso sta facendo parte del mondo del Power Slap, il famoso circuito della UFC, dove vai lì, ti metti davanti all'altra persona e vi prendete, adesso l'abbiamo giocata poi ieri, è venuto anche qualche giorno fa, c'era anche Mattia Faraoni, abbiamo intervistato anche lui, abbiamo parlato anche con lui, ci siamo anche divertiti appunto a giocare a ceffoni sul palco, prendendo in qualche modo e spunto, perché appunto il gioco è.
1: Cosa prendi? Sacco di
0: No, no, è
1: botte.
0: diverso. Il sacco di botte le prendi facendo altri sport. In quel caso sono solo 3 schiaffi, punto. Cioè 3 schiaffi ed è finito, però hai guadagnato 1 milione di euro. E tu ti metti in tale, adesso no, non è 1 milione di euro, ovviamente. Però io ringrazio sia Mr. Jack che Micol Disegni, perché riescono a comunque dedicare il loro tempo anche a questo. E i guantoni che potete comprare
1: Bello.
0: all'asta sono molto carini. Cane, gatto, chi l'ha detto che non si può, diceva infatti, però in questo caso appunto rappresentano quello che deve fare un po' più il bullo, e quello che invece è il gatto, che però se vuole può
1: Che però
0: graffiare
1: perché lui
0: sempre.
1: dice il cane è l'uomo, no? E la gattina è la donna, perché c'è una similitudine da
0: Da
1: sempre
0: sempre, sì.
1: di associare la gatta a. alla donna,
0: la gatta figura, sul tetto che scotta,
1: alla certo. figura femminile. In realtà, tra il cane e il gatto, quello che meno ne più è sempre il gatto.
0: Ah sì, certo, ma certo, assolutamente.
1: Noi a casa ne abbiamo la riprova sì. quotidianamente.
0: Il cane vuole fare l'aggressivo, perché, ma vedi, molto spesso è poi anche quello che è nella realtà, no? Molto spesso l'uomo, e infatti cioè, la violenza non è spesso solo fisica, però magari anche una persona molto forte fisicamente non è detto che mentalmente riesca a reggere o a sopportare quella che è la violenza che un'altra persona riesce fa in ogni caso. Quindi il cane è uno che abbaia, che fa, che ti dà una violenza anche verbale diversa dal gatto. Il gatto però magari si acquatta, è tranquillo, ma nel momento giusto
1: si attacca agli occhi,
0: vedo, quindi è un qualche cosa di sicuramente particolare. Mi dicevi qual è l'esperienza di bullismo?
1: Ma sì, assolutamente, sono cose che riaffiorano ogni tanto e sorrido, perché sono stata vittima di bullismo, sai dove? Al doposcuola. I miei genitori all'elementari, parliamo delle elementari, i miei genitori che lavoravano comunque tutto il pomeriggio, mattina e tutto il pomeriggio, mi affidavano al dopo scuola per farmi fare i compiti e poi comunque giocavi, mangiavi dalle suore, perché erano dalle suore, mangiavi dalle suore, dopodiché ti facevano fare i compiti e poi quando ti rimaneva il tempo dopo i compiti potevi uscire a giocare, sempre comunque molto protetti.
0: Certo, ovvio.
1: Succedeva e non si sa come, che spesso entrassero all'asilo dalle suore, entrassero anche delle persone al di là. Cioè tu non puoi entrare, perché è una, comunque una struttura privata dove mamma e papà e tanti altri genitori pagavano soldoni per tenerci a, diciamo così, a fare i compiti, a studiare, eccetera. Mi ricordo perfettamente che l'unico giorno libero era il sabato, dove venivano, sì. Dove c'era il catechismo.
0: Ok.
1: E quindi entravano anche altre persone per fare il catechismo e io ero bullizzata dalla sorella di una ragazza che era più grande di me e non ho mai capito perché. Carmelina si chiamava.
0: Terona. Scherziamo ovviamente.
1: Non lo so, non me lo ricordo. Venivo bullizzata da questa ragazza più grande di me e non ho mai capito il perché. Mai. Quando questi bulli ti prendono di mira, non devi avere qualcosa in particolare, perché io ero una bambina normalissima, non è che fossi bionda, bella, ero un ranocchio con i capelli corti, tutti arruffati perché mamma mi pettinava i capelli ricci, quindi vi posso far immaginare, vestita prevalentemente da maschio, perché così potevo giocare più liberamente, diceva
0: certo,
1: mamma.
0: Certo.
1: E io mi ricordo che tante volte sono stata messa attaccata al muro, proprio fisicamente attaccata al muro da questa donnona, perché era già una donnona, probabilmente all'epoca faceva, che ne so, la terza media, una roba del genere, io comunque ero alle elementari, venivo attaccata al muro da questa ragazza.
0: L'hai più di vista poi dopo? Cioè è ancora crema, gira ancora crema? Sarà sempre una donnona, un femminone.
1: Sai che vedo sua sorella, la sorellina minore, e vi giuro io non riesco a capire perché. Perché all'epoca poi si inventavano cose per avere la giustificazione, per avere questi atteggiamenti. Dopo di lei, o prima o dopo, ora non ricordo.
0: E la mamma mi ha trattato
1: male. Sono stata bullizzata da un maschio che era in classe con quella che era la mia migliore amica. E lui mi minacciava brutta. Questo mi faceva veramente paura, ma non ero solamente io ad essere minacciata da questo bambino, perché non era un ragazzo, era un bambino. Anche altre persone venivano, ma minacciate, ma spaventosamente. All'epoca tu non avresti mai pensato di essere minacciato, di essere picchiata a morte o di essere... Ma era proprio violento questo bambino. Era poi diventato il morosetto di quella che era la mia migliore amica e mi è venuto il dubbio poi in età adulta che fosse lei in qualche modo a manipolarlo, sai che vai a sondare quanto
0: sì,
1: ascendente
0: certo,
1: puoi
0: sì,
1: avere
0: sì.
1: per farmi fare del male o comunque per
0: era
1: avere...
0: gelosa, gelosia.
1: Ma di gelosia di me, ma non si può essere gelosi di me all'epoca. Beh, sta di fatto che questo ragazzo diventando adulto non è diventato più abbastanza adulto.
0: È rimasto sempre un bambinone.
1: No, ha avuto una fine proprio... si è dato una fine...
0: Una fine poco. Mettiamo la canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: This is how we do it. Questo è quello che facciamo in realtà, e questo è quello che facciamo, è cercare di tenervi compagnia e darvi un po' di, come dire, un momento, una mezz'ora, o meglio un'ora e mezza suddivisa in tre parti di gioia e felicità. E abbiamo parlato, abbiamo ovviamente in maniera molto blanda di bullismo.
1: Noi tocchiamo sempre leggere le cose.
0: Sì, non vogliamo tirarvi proprio giù. Adesso c'è il bullismo giovanile, ma appunto la violenza di genere c'è su tutto, perché qualsiasi cosa, ti ho detto, qualsiasi differenza ci sia, c'è qualcuno che in qualche modo te lo deve dire. Ti ho detto, nel mio caso era il vestito, era l'essere un bambino nato a Salerno, vissuto a Venezia, ma c'è sempre qualcuno che deve pensare di saperne più di te e di bullizzarti in qualche modo, credo. Quindi la tua forza deve essere, la forza di chiunque deve essere, nel dire: ok, mi vuoi prendere in giro? Fallo, a me tange relativamente poco. Quindi quando mi dicono cioè, o ti metto, rispondi con cattiveria, ed è probabile che io non mi ricordo, forse la mia mente da bambino, io so che mi hanno rotto le scatole certe cose, ho della memoria, però in qualche modo probabilmente mi ha risolato nel mio mondo, e non ho memoria di momenti di paura da
1: sai
0: quando...
1: Ma sai che sto pensando anch'io? Non mi ricordo di averlo mai detto ai miei genitori, non mi ricordo mai di aver avuto paura. Cioè, per me era queste due, tranne quel ragazzo, quel bambino, questa tizia, questa donnona enorme, questa ragazzona, era una sorta di impedimento, perché dal momento in cui lei mi appendeva al muro e mi bullizzava, mi interrompeva mentre stavo giocando, e quindi era una rottura di balle, però non mi faceva paura.
0: Esatto, è quello, cioè nel senso, io non riesco ad avere questi ricordi. Cari amici, se volete condividere ovviamente lo potete fare al 338-5914-319. Noi dobbiamo chiudere, siamo arrivati al termine di questa prima parte, restate con noi per la seconda e la terza parte, dove poi nella terza ovviamente andremo a parlare dell'almanacco del giorno dopo. Detto questo, grazie. Grazie ancora, ci vediamo domani, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci.
1: Sigla.
0: Ah, scusa, devo dire per voi, colpa mia.
1: Sigla.

0: È in isolamento il 25enne calabrese che ha viaggiato sul volo della KLM sul quale c'era donna olandese poi deceduta a causa dell'antivirus contratto sulla nave da crociera Ondius. La sindaca di Villa San Giovanni ha smentito che il giovane in isolamento abbia sintomi compatibili con il virus, come riportato da alcune agenzie, ma i suoi materiali biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi. L'OMS intanto tiene la conta dei contagiati, 11 quelli ufficiali, tra cui 3 decessi, tutti erano sulla nave da crociera sulla quale è esploso il focolaio. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro Teheran in risposta allo stallo dei negoziati. Intanto il presidente americano, che si prepara al viaggio in Cina dove incontrerà il leader Xi Jinping, fa sapere che sono in corso contatti diretti con i funzionari iraniani e che per firmare un accordo non c'è fretta. Trump assicura che si occuperà in prima persona dei negoziati e che l'Iran fermerà al 100% l'arricchimento dell'uranio. Teheran, dal canto suo, risponde che se gli USA tornerà ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta di Via Pascoli a Garlasco nel pomeriggio del 13 agosto del 2007, poche ore dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Ne è convinta la procura di Pavia nell'indagine che vede proprio il commesso 38enne unico indagato per l'omicidio della 26enne. Di quel pomeriggio e del suo passaggio davanti all'abitazione nei mesi scorsi erano emerse anche delle foto. Intanto Sempio è arrivato ieri a Roma per la perizia personologica, strategia della difesa per ribaltare l'ipotesi di femminicidio. Abbiamo le risposte del nostro cliente, gli crediamo, manca la pistola fumante, ha dichiarato l'avvocato Taccia. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Non c'era una visione comune, ha detto l'avvocata Solinas, riferendosi a Catherine Birmingham e Nathan Trevaglion. Al loro posto subentra Simone Pillon, ex senatore della Lega e tra gli organizzatori del Family Day. Si tratta della terza volta che i legali che seguono la coppia fanno un passo indietro e la seconda negli ultimi 6 mesi. È un ruolo sempre più centrale e qualificato quello degli infermieri in Italia, ma a cui si affianca una criticità ormai strutturale, la mancanza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale. Una carenza strutturale di almeno 65.000 infermieri, secondo il primo rapporto FNOPI, presentato oggi in occasione della cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, a cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo intervento ha sottolineato le infermiere e gli infermieri costituiscono un vero e proprio esercito del bene, ricordando quanto da loro fatto durante la pandemia di Covid.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza, portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici, ripeto eroici, e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario.
2: Lunedì caldo, molto caldo, ben ritrovati sul mio canale, grazie sempre per l'attenzione, grande attenzione che mettete all'interno dei miei video, tantissimi commenti, sono contento perché questo era il senso, questo canale ha compiuto 2 anni, qualche giorno fa ha fatto dei passi in avanti enormi, una crescita esponenziale, quindi vi devo assolutamente ringraziare sempre, non è mai banale un ringraziamento in più, vedremo. Intanto domani stasera aspettiamo Napoli-Bologna, poi vedremo quello che sarà il confronto tra De Laurentiis e Conte. Vi ho detto determinate cose in qualche video di 10, 12, 15 giorni fa e ho ribadito. Il Napoli se vince va in Champions, quindi con l'aritmetica si può pensare anche alla programmazione e al faccia a faccia. Ieri, confermando e rafforzando una notizia che è arrivata da Israele, abbiamo dato, grazie anche a Gianluigi Longa, il forte interesse per un esterno dell'Union Saint-Gilloise, è un club belga che sicuramente sforna dei talenti, per Kalaili, che è un esterno israeliano, classe 2004, molto forte, grande valutazione. Penso che stiamo parlando di almeno 20 milioni a salire, c'è concorrenza in Premier, è un quinto non adattabile, almeno sulla carta. Poi si può fare tutto nella vita, vedremo se ci saranno degli sviluppi, se il Napoli approfondirà. Il Napoli, ripeto, non farà molto sul mercato, ma quel poco lo vorrà far bene per migliorare l'organico, per renderlo ancora più fresco. Secondo me ha una squadra già molto forte, così com'è, chiaramente con la vittoria stasera, o comunque quando sarà automatico il passaggio alla qualificazione alla prossima Champions, scatterà il rinnovo, l'obbligo, soprattutto l'obbligo per Højlund. Su Alisson Santo non ci sono problemi, andrà via Quangesso, probabilmente andrà via Anguissà, e verranno sistemate alcune cose, avremo tempo e modo per parlarne. Volevo tornare, prima di darvi qualche altra pillola legata al calciomercato, volevo tornare sull'ultimo video, perché mi avete scritto in centinaia e centinaia e centinaia. Ora qui non si tratta di fare una narrazione, mi riferisco al momento del Milan, si tratta di fare una distinzione, e si tratta di non confondere delle due cose. Quali due cose? L'aspetto societario, che è drammaticamente attuale, drammaticamente, perché è una cosa che va avanti da anni, ed io capisco anche la contestazione legittima della gente rossonera, che sinceramente non ne può più alla luce delle ultime sessioni di mercato. Quindi potremmo andare avanti su questo argomento per ore e ore, potremmo fare due o tre video, l'inadeguatezza di certe cose, alcune scelte, il fatto che Tare sia stato bypassato, che l'allenatore spesso non abbia deciso, sono tutte cose che dal mio punto di vista hanno un rilievo, una rilevanza fondamentale. Però non si può, e qualcuno lo fa, distinguere o non distinguere il campo da quanto succede in società. Il campo, se un allenatore, ditemelo voi, se un allenatore non ha mai colpe e deve essere difeso a prescindere, perché su Allegri ho letto chiaramente i biografi, quel girone di andata, ma perché

avuto e bisogna essere onesti ad ammetterlo. E poi questa tassa che tu paghi da gennaio, febbraio, facciamo da gennaio in poi, da gennaio in avanti paghi questa tassa. Quale tassa? Che hai un rendimento obbrobrioso e quindi un profitto obbrobrioso, e non è una casualità, è una tassa che paghi e che secondo me non devi pagare, perché un allenatore ti deve far vedere qualcosa, perché se tu hai una media punti inguardabile e se tu crolli sistematicamente da gennaio a maggio è perché, dal mio punto di vista, con grande onestà, senza prevenzioni, perché non mi interessa nulla, ma neanche senza alcun tipo di discorso che possa oscurare, perché dobbiamo difendere gli amici, io non sono un biografo e non lo sarò mai, le sue squadre pagano l'assenza di organizzazione sistematicamente, quando finisce l'entusiasmo, quando non riesce a ottenere dei risultati magari non tutti strameritati, paghi, perché secondo me se ti chiedono un argomento a piacere va bene, se poi ti chiedono un argomento non a piacere, ti fanno qualche domanda e tu non sei preparato, non rispondi. Quindi cerchiamo di essere un po' onesti e di non camuffare le cose, perché altrimenti davvero scambiamo qualsiasi cosa con una voglia di difendere l'indifendibile. Quindi penso che se tu hai Jimenez è scarso, va benissimo, Fulcrum è scarso, va benissimo, Nkunku tra poco a salvarsi ieri è scarso, va benissimo, ma saranno tutti scarsi? Sono tutti scarsi, ma sono tutti scarsi al punto da non poter esprimere l'ABC di un dettato che qualsiasi professore ti insegna durante la settimana. O c'è un avvenimento a stagione, un avvenimento a settimana dentro la stagione, una partita a stagione, non si può far meglio, non si può addestrare meglio, non si può istruire meglio, non si può insegnare meglio, soprattutto non si può insegnare. Ecco, Allegri gli era detto, lavoreremo durante la settimana. Ecco, il tempo lavoreremo, il verbo lavoreremo, credo che faccia la differenza, perché a me sembra che il Milan lavori poco e poi tutto il resto lo vedremo. Ma questa tassa una squadra non la deve pagare. Non vai in Champions, bene, anzi male, ma se non vai in Champions perché hai espresso un calcio giusto è un conto, e se non vai in Champions perché hai espresso un anticalcio, secondo me è un altro paio di maniche. Questo è il concetto. Poi se vuoi difendere gli amici, difendi gli amici, tanto l'evidenza è sotto gli occhi di tutti, conta soltanto lo specchio la mattina quando vai a guardarti allo specchio e capisci se hai raccontato una bugia o se vuoi prendere per i fondelli il prossimo. Dirò di più, se questo è il modo di interpretare, dal mio punto di vista, avere un allenatore che ti peggiori i calciatori, che non ha un attaccante che segna con continuità perché non lo mette a disposizione, non gli mette a disposizione ciò che gli deve mettere, secondo me potrebbe essere un errore. Ma vedremo, perché sono tutti sotto esame, come normale che sia. Da febbraio del 2025 vi sto parlando di D'Amico, che è un pallino di Furlani, ma Furlani dovrà dare delle spiegazioni soprattutto dal punto di vista dei risultati finali, quindi dobbiamo aspettare, ma usciamo da questa cosa. E io auguro alle squadre di Allegri di non pagare sistematicamente questa tassa. Guardate le tabelle, da febbraio, da gennaio a maggio è sempre la stessa tassa. Ha vinto una Coppa Italia con la Juventus, con una serata di orgoglio, quando ha vinto la finale di Coppa Italia e poi è andato via, ma poi sul resto e per il resto ha pagato sempre la stessa tassa, l'hanno pagata soprattutto le sue squadre. A proposito di Juventus, volevo dire che c'è un, e vi lascio, che c'è un difensore che si chiama Joel Ordóñez, molto forte, un 2004 del Club Brugge, che la Juventus ha seguito anche negli ultimi giorni, si è informata, c'è grande concorrenza, quindi attenzione, in questa fase ci sono delle cose che possono nascere e andare fino in fondo, ci sono degli obiettivi molto concreti come può essere il portiere, vi abbiamo parlato nei dettagli del futuro, ci sono situazioni che hanno visto Spalletti fare dei proclami alla proprietà su Vlahovic e vedremo, perché ci sono dei soldi importanti in ballo, e c'è Ordóñez che ha grande mercato in Premier, ma che piace molto anche alla Juve. È un 2004, ripeto, valutazione dai 36, 37, 40 milioni, quindi valutazione alta. Dice, ma la Juve non ha necessità in altri settori? Certo, deve prendere un portiere, deve prendere un centrocampista alla Bernardo Silva, possibilmente lui deve risolvere il problema in attacco, deve capire chi resta o chi non resta. C'è una clausola per Bremer che scadrà ad agosto, ma io credo che, per esempio, un'uscita di Gatti potrebbe facilitare
l'operazione per un nuovo difensore che Spalletti vorrebbe, hanno trattato, parlato di diversi

profili anche di Ghila e ve ne ho accennati in qualche video precedente. Ripeto, c'è tanta concorrenza per Ordonez, quindi magari dopodomani arriva qualcuno e lo porta a casa, questo dobbiamo metterlo in preventivo, ma la Juve ha continuato a informarsi anche negli ultimi giorni. Vi ringrazio, vi auguro un sereno lunedì sera e ci rivedremo presto per altri aggiornamenti. A proposito, aspettiamo le date ufficiali della penultima giornata perché c'è un balletto. Adesso si sono allineati tutti sul concetto che alle 12:30, se facciamo il derby, dobbiamo far giocare anche tutte le altre squadre. Quindi sarà un 12:30 tra mare, piscina, relax, abbronzatura e pallone nel giorno che vedrà anche Sinner protagonista. Quindi sono le classiche cose all'italiana, però dobbiamo aspettare l'ufficialità, che in questo momento non c'è, perché le cose possono anche cambiare. Ciao amici, a presto!

Bentornati a questa nuova edizione del TG di Trevi. Vediamo il tempo sull'Italia anche a livello europeo, cominciando dalle immagini del satellite che ci mostrano una perturbazione lambire le regioni settentrionali. In effetti sta portando anche degli acquazzoni dei temporali soprattutto sulle regioni di nord-est. Nelle prossime ore le piogge potranno ancora insistere proprio sul Triveneto, sull'Alto Adriatico, qualche piovasco anche tra la Toscana e la Romagna, ma nel corso già di questo pomeriggio tenderanno comunque ad allontanarsi. Ma in realtà nei prossimi giorni altre perturbazioni raggiungeranno l'Italia. A livello europeo vediamo delle zone di bassa pressione che in qualche modo regolano il tempo un po' su tutto il continente. L'alta pressione rimane per ora relegata all'Atlantico e quindi in qualche modo è aperta la strada a queste perturbazioni in arrivo dal nord Atlantico. E così, se vediamo più nel dettaglio, nel corso di questo mercoledì vediamo nuove piogge arrivare sull'Italia. Inizialmente sarà il centro-sud mercoledì a veder tornare delle precipitazioni, ma poi giovedì dal nord Europa arrivano nuove piogge che interesseranno il nord Italia, con il rischio anche di nuovi temporali con la grandine, ahimè. Proseguiamo parlando anche del vento, che soffrirà piuttosto sostenuto nelle prossime ore. Ci saranno anche venti di fen sulle regioni di nord-ovest e comunque venti sostenuti dai quadranti occidentali sul versante tirrenico, da quelli settentrionali su quello adriatico. Poi nel corso di questo mercoledì, giovedì, tenderanno in parte a calmarsi. Un'occhiata per finire alle temperature, perché guardate, al momento non è presente aria fredda sull'Italia, ma si sta avvicinando aria più fredda, e quindi a partire da questo mercoledì avremo anche un calo delle temperature sull'Italia, non drammatico, però ci attendono poi giornate non caldissime sul nostro paese. Vediamole allora queste temperature con oggi le massime che ancora raggiungono valori piacevoli da nord a sud, solo a nord-est a causa di un po' di instabilità valori più contenuti. Domani però cominciamo già a perdere qualche grado in tutto il paese, solo sulle isole maggiori le temperature rimangono piacevoli e comunque molto miti. La giornata infine di giovedì vedrà temperature ancora piuttosto bassine in gran parte dell'Italia. Con questo è tutto, ma per i dettagli come sempre vi aspetto sulla nuova app gratuita di Trebi Meteo.

0: Io mi immagino Simona, è la cosa più, è la cosa più complicata. Allora, giusto perché sennò poi dopo giustamente chi guarda la televisione dice ma perché sento se... Allora, lei ha la capacità che sta, fa i cavoli suoi per 3-7 minuti e mezzo di canzone, eccetera. Poi, quando mancano, di solito, tecnicamente lo spieghiamo, quando mancano 5 secondi, 6 secondi alla fine della canzone, si accendono i microfoni, si dà allo studio, si fa l'ok, comprare un'insegna verde che dice microfono attivo, e così in modo tale che il conduttore, il presentatore può iniziare a parlarci sopra o comunque dire qualche cosa, entrare sulla canzone. Lei puntualmente in quei esattamente 3 secondi tossisce, parla, borbotta, si incazza, muove la sedia, muove il microfono, beve, fa parolacce, de tutto,
1: parolacce
0: dipende da quando, da come ti gira, eccetera. Quindi quando sentirete ogni volta alla fine della canzone un eccetera, capito? È lei che quando si accende il microfono decide di favellare, quindi dar voce a quello che le passa
1: per la capuccetta
0: nella testa, cari amici, che meraviglia. Come cioè, io domanda come posso non divertirmi a fare questo programma con lei se non è così, cioè, anche
1: nella vita in generale,
0: nella vita in generale,
1: tu come fai come hai fatto senza di me,
0: come ho fatto io a vivere tranquillo e poi a 50 anni arrivare, allora, perché vedo, io mi immagino questo, cioè io ovviamente non mi paragono a tot personaggi, allora immagino Mike Bongiorno, o sai, questi grandi presentatori italiani molto precisi, molto pignoli in quello che è il mestiere, a lavorare con Simona, vedo che stanno per iniziare la puntata, cioè, che ne so, ma Simona diventa la valletta di Mike Bongiorno, vedo, e Mike Bongiorno che sta per iniziare la puntata, e allora signore e signori, benvenuti alla ruota della fortuna, e lei
1: non sono così, dai.
0: E Mike Bongiorno che sbrocca perché allora basta, hai rotto le palle, la dobbiamo rifare, ripartiamo da capo, e tutto il pubblico, sai, quando fai le registrate dovresti ripartire da capo perché le sbavature, no, ma il nostro programma si chiama Yes We Are, sì, siamo noi così,
1: siamo noi così,
0: è lei così, quindi va bene, cara Simona, tossisci quando vuoi, quando apriamo i microfoni, non ti preoccupare, vai, olle.
1: A me piace di più quando parli calabrese, però.
0: Già capito, sì, adesso non è che posso mettermi a fare sempre tutti gli accenti quando mi viene, anche perché non lo so, il calabrese è veramente l'unico accento che mi viene malissimo, perché non è facile.
1: Diciamo che ti viene un accento teronico davvero molto delizioso, mi fa troppo ridere, anche perché è l'accento che dai sempre a tua madre quando la imiti, e tua madre è salernitana, non c'ha sta accento,
0: no,
1: ma mi fa troppo ridere.
0: Lo so, ma io non, per qualche motivo mi viene la madre calabrese.
1: Ah, tra l'altro, a proposito di calabresi, saluto la mia migliore amica che è mezzo sangue calabrese.
0: Ok,
1: Sabri.
0: Certo.
1: Ciao Sabri, siamo con te.
0: Che ha sempre caldo, Sabrina ha sempre caldo, sì. Lei, il suo mezzo sangue, anche se no, lei gira in mutande sempre, adesso non è vero, però comunque in
1: braghettine. Ci sono tipo meno 5 gradi? Lei ha un cappottino normalissimo, senza calze, e magari, non so, l'anfibio piuttosto che lo stivale, ma rigorosamente senza nessun tipo di calze.
0: Bene, anche in pieno inverno.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Signorina Simona Monaco, allora facciamo una cosa. Lei adesso mi lancia la sigla, ok? Visto che lei è molto brava, io dico signore e signori, poi se lei vuole fare un colpo di tosse o qualche esclamazione, la faccia pure, basta che poi mi dà la risposta esatta, che è
1: sigla.
0: Beh, esattamente. Allora, signore e signori, buonasera.
1: Piano piano è arrivato, non ce la fa.
0: Aiutatemi. Signore e signori, buonasera, benvenuti o buongiorno, buon tutto, quando state guardando questa seconda parte di Yes We Are, benvenuti da Mauro Caputi, applausi scruscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, quelli seri. Signore e signori, benvenuti per voi
1: sigla.
0: La L'appuntamento dal lunedì al venerdì, sempre con voi, noi due, in tre puntate, il primo programma appunto diffuso della televisione italiana. Allora, stamattina nella prima parte, per chi ha visto la prima parte, ho parlato di bullismo, ho parlato di eventi, perché il fine settimana sono stato a Roma, all'International Tattoo Expo Roma, ho conosciuto un sacco di tatuatori, ho conosciuto un sacco di persone, ho parlato anche con tatuatori, con combattenti, poi appunto se avrete modo di rivedere la prima parte ne ho parlato lungamente.
1: Combattenti hai detto?
0: Combattenti, gente fighter, per non dire fighter è combattente, però si dice sempre in inglese, è inglese.
1: Mi vengono in mente i miei nonni.
0: L'italiano ha una lingua e si chiama, e dobbiamo utilizzarla, perché sempre questo fighter.
1: Noi abbiamo il pugilato, non abbiamo questo genere di cose. Questi generi di cose arrivano da un'altra nazione e secondo me è giusto chiamarli col nome che gli ha dato la sua nazione.
0: Fermati. L'arte del pugilato, l'arte della lotta, la lotta era la lotta greco-romana, sì. Non è la lotta anglofona, e quindi i combattenti o gladiatori o quelli che ieri ho conosciuto, il team si chiamano i Centuria, loro fanno l'antico calcio romano. Okay. Sono degli armadi umani, ma non solo, perché vengono a tutte le discipline, perché mi spiegavano, adesso non voglio ripetermi, però comunque loro sono dei combattenti, perché comunque combattono una battaglia, in questo caso di antico calcio romano, che è il predecessore poi del calcio storico fiorentino, no? Dove si fanno un sacco di male,
1: visto dei video, sì.
0: Perfetto, bellissimo. Combattenti, i fighter, che fa figo dire sono un fighter perché fa quasi paura, e rientra poi anche quello nella famosa storia del no, perché siccome combatto allora devo essere anche un bullo. E vedi, la lingua purtroppo, e adesso mi collego a quello che stai dicendo e di cui ci parlerai tu oggi, è quella un po' ti frega su alcune volte. Perché? Perché vedi, parliamo di Eurovision, noi italiani in qualche modo siamo bullizzati per via dell'italiano, perché il nostro è una musica melodica. Ora dopo l'ascolteremo, te la metto, me l'hai chiesto, c'è Salda Vinci, no? Che va a partecipare.
1: La chiamano melodica, ma è la nostra lingua, senza parlare della canzone, è poesia pura la nostra lingua.
0: Esatto, però capito, un po' è sempre quello, l'italiano che deve fare pizza, mandolino, cioè siamo un po' bullizzati in quel mondo.
1: Patata, kartoffeln.
0: Dai, vabbè, il tedesco entra, poi i francesi che bubulano. Ieri l'altro giorno c'erano una tatuatrice che era stata in giuria francese, quindi cercavo di farmi aiutare dalla gente che sapeva, please, le tatuage più belle. Allora oggi parleremo in questa seconda parte, parleremo di Eurovision, o meglio ci parlerai, perché lo sai, a me mi interessa relativamente, so che ti sei preparata a lungo sull'Eurovision Song Contest.
1: Fatto semplicemente delle domande che vorremmo sapere tutti.
0: Esatto, quindi ti sei preparata all'Eurovision, poi dopo ci ascolteremo poi Salda Vinci, giustamente per dargli l'imprinting forte. Vai.
1: Che cosa è? Posso? Non c'è musica? Devo parlare?
0: Senti, non c'è. Tossisci, se vuoi fare qualche cosa. Signorina Simona, allora.
1: Io ho semplicemente, visto che voglio vedere l'Eurovision, perché voglio vedere in realtà, è sempre molto divertente, secondo me, l'Eurovision, perché vedi come sono vestiti quelli che hanno vinto gli altri Sanremo dell'Europa.
0: Ma i Sanremo europei.
1: Esatto, ed è interessante vedere anche come si veste, una cosa che mi è sempre piaciuta, ed è uno dei motivi per cui anche guardo Sanremo, come sono meravigliosamente vestiti i nostri, gli altri un po' meno. Allora ho chiesto, vabbè, ma quando è che arriva sto Eurovision, quando è che lo fanno vedere? La prima semifinale è martedì, oggi, stasera.
0: Esatto.
1: Stasera, perché io questo glielo ho chiesto, è martedì 12.
0: E domanda, chi lo guarderà?
2: Saremo io e te per sempre.
0: Chi lo guarderà?
1: Io assolutamente, alle 21. Seconda semifinale giovedì 14, sempre alle 21, e venerdì, no, pausa, e finale sabato 16 maggio, sempre alle 21. Quindi questo weekend ci sarà l'Eurovision, sarà carino perché ci sarà quello dei Trio Medusa con Electra Lamborghini.
0: Ah, sarà divertente, sarà divertente,
1: divertente,
0: sì,
1: sicuramente.
0: Sì, sì.
1: Io spero, allora, Electra è sempre sopra le righe, spero un attimino che la sua emilianità, insomma, questa sia un attimino placata, tutto qui, tutto qui. Perché
0: ma lo fa anche un po', secondo me, per gioco e anche per divertirsi, no? Perché sennò poi è tutto pari. Comunque,
1: l'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci, lo sappiamo.
2: Saremo io e te per sempre.
0: Esatto, vai.
1: Con il brano Per Sempre Sì. E come membro dei Big Five è già qualificata per la finale di sabato, anche se si esibirà per presentare la canzone già durante la prima semifinale. Quindi lui presenta la canzone, però è già nei Big Five e quindi va già subito sabato.
0: Esatto.
1: Ok. E poi ho scritto...
0: Continuiamo.
1: Sì. A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision 2026 a Vienna, i bookmaker e i sondaggi online hanno idee piuttosto chiare su chi potrebbe portarsi a casa il microfono
0: di cristallo. Perché dovete sapere che anche lì c'è il gioco delle scommesse, anche lì si entra tutto in un meccanismo di scommesse, potremmo anche scommettere anche noi, però a quanto pare i bookmaker dicono che
1: i principali favoriti, secondo le ultime rivelazioni, la Finlandia è al primo posto, è il duo da battere. La Finlandia è attualmente la grandissima favorita. Il duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, con il brano Liekinghentin, Madonna santa, domina i pronostici con una probabilità di vittoria che sfiora il 40%. La loro performance è considerata la più solida e originale di quest'anno. Voglio vedere che noi ci mettiamo la bandiera italiana, l'altare dietro.

0: Ma dai, ma che cazzo, ma che cazzo, ma mi dovete fare, mi dovete fare ben bestemmare, dai.
1: Poi, sei pronto. Gli inseguitori Grecia e Danimarca, subito
0: dimmi,
1: dopo
0: Trovia. Dimmi, Grecia chi sono?
1: Grecia e Danimarca, Achilas con Ferto.
0: Mamma mia, fammi.
1: Gli inseguitori sono sono Grecia e Danimarca.
0: Fammi sentire un attimo, fermo un attimo.
1: No. Ma questa da noi andava di moda negli anni 90. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα φρόνο να κάνω.
0: È un Ganga Style,
1: sì, negli anni 90-2000.
0: È il Ganga Style
1: Confeto.
0: Del Greco.
1: È molto alto in classifica grazie a un sound che convince sia le giurie che il pubblico del televoto. La Danimarca è Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem.
0: Saremo io e te.
1: Ma è una neomelodica. È il favorito della seconda semifinale.
0: Sono tutte molto, vogliono fare tutta roba molto dance, ma
1: dunque, poi le grandi potenze come sì, l'Australia e la Francia. L'Australia Delta Goedrem con Eclipse. Oddio, Eclipse. È la favorita assoluta per il voto della giuria di qualità.

0: Lei è considerata una delle migliori interpreti vocali dell'edizione. Francia, per la Francia c'è Monroe con Regard. Continua a salire nelle quotazioni.
1: Perché ricorda quello di Rosalia? Quand tout s'illumine dans tout Paris,
0: que les rues se vident, je reste ici. Ma il francese.
1: Allora, vedi, ti faccio un esempio. L'intro che... fermati. L'intro che rassomiglia a quella di Rosalia e come si chiama? E Bjork. E c'ha la parte del pianoforte che ricorda Miners Brandt dei Rammstein.
0: Sì, sì, vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Quindi la novità dov'è? Cioè, ma la novità arsta, è avanti.
0: Salda Vinci con Per sempre sì trova una posizione interessante. Le quote lo danno tra il quarto e il decimo posto. No, secondo me no. Secondo me...
1: Allora facciamo così.
0: Mentre alcuni bookmaker internazionali lo vedono come un outsider di lusso, in Italia c'è molto ottimismo. Il carisma di Sale e la sua capacità di emozionare dal vivo potrebbero far scalare diverse posizioni durante la finale di sabato,
1: anche secondo me.
0: Specialmente se uscirà a conquistare il pubblico più maturo, quello legato alla tradizione melodica.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.

0: Quello che avete sentito era lei che se la cantava tutta e ogni tanto l'ho messa. Allora, vedi perché dico, abbiamo poco tempo purtroppo, perché dico che siamo bullizzati. Ora, lasciate perdere le parole, che a noi danno un'emozione, ci piacciono e adoriamo, in italiano va bene. Però musicalmente voi vi rendete conto di che pezzo musicale è sotto? La prossima volta vi faccio ascoltare solo la base. Musicalmente è una cannonata dance, altro che quelle cagate, scusate adesso proprio, ma mangio un cazzo su sta cosa, altro che quelle menate che abbiamo ascoltato con robe strane. Cioè musicalmente c'è tutto il mondo della musica, del funk napoletano, della musica bella, violini, archi, chitarre, basso, tutto, cioè la canzone deve essere votata per quello. Poi Kenna perché canta un po' in napoletano eccetera, sì, rappresenta l'Italia, va bene,
1: ma diceva così, ma voi, l'unica cosa in napoletano
0: è l'unica alla fine, tra l'altro quello dove uno deve valutare la musica è quello che ti dà la musica.
1: Io ho la pelle d'oca a cantarla,
0: quindi è bellissima. Siamo giunti al termine, cari amici, parleremo ancora dopo nella prossima parte. Signore e signori, grazie ancora, e per voi signore e signori, per voi
1: sigla.
0: Ma perché? Dillo tu! Una cosa che fa! Oh!

0: Si alza il livello di allerta sanitaria in Italia. Un giovane di 25 anni, residente in Calabria, rientrato da un recente soggiorno all'estero, ha manifestato sintomi riconducibili all'antivirus. Il paziente è attualmente ricoverato in isolamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha intanto aggiornato il bilancio del focolaio internazionale legato alla nave Ondius, portando a 11 il numero dei casi confermati. Le autorità regionali hanno attivato monitoraggio per tutti i contatti stretti dei pazienti. C'è una svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella nel Campo Bassano, dove madre e figlia morirono a Natale per sospetto avvelenamento. Gli inquirenti seguono con decisione la pista familiare. Tra i parenti delle famiglie Di Vita e Di Elsi, due persone sono i principali sospettati. Gli interrogatori della squadra mobile si stanno concentrando su queste figure per chiarire le modalità di somministrazione della letale tossina organica. Nuovo capitolo nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è giunto a Roma per essere sottoposto a perizia psichiatrica disposta dai magistrati. L'esame punta a tracciare un profilo psicologico completo dell'uomo, con particolare attenzione alla sua capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti. I risultati della perizia saranno fondamentali per valutare la solidità del nuovo impianto accusatorio costruito dalla Procura di Pavia. A Prato, un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima di un'aggressione mentre tentava di proteggere una collega di lavoro. Il giovane è intervenuto durante un'accesa lite per sedare gli animi, ma è stato raggiunto da un fendente. Trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni restano stabili. Due fermati, uno è minorenne. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano, entrambi portati in questura e sottoposti a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo fonti citate dalla CNN, l'amministrazione americana Trump starebbe riconsiderando l'opzione militare nei confronti di Teheran. Nonostante i recenti spiragli diplomatici, il presidente statunitense starebbe valutando di autorizzare nuovi raid aerei mirati contro obiettivi strategici iraniani. La decisione dipenderebbe dal mancato rispetto di alcuni punti chiave sulla sicurezza marittima nel Golfo Persico, portando la tensione internazionale ai livelli di massima allerta. Gli ultimi dati economici delineano un'Italia a due velocità nel contesto europeo. Il prodotto interno lordo nazionale registra una crescita superiore a quella francese, penalizzata da una crisi dei consumi interni. Tuttavia, il bel paese resta indietro nel confronto con Spagna e Germania, che corrono a ritmi più sostenuti. Il governo punta sulla tenuta del comparto manifatturiero sull'export per colmare il divario con le altre locomotive dell'Eurozona nel corso del prossimo trimestre. Tennis, giornata memorabile agli internazionali di Roma. Jannik Sinner ha dovuto sudare più del previsto per superare Andrea Pellegrino in un derby azzurro che ha entusiasmato il pubblico del Foro Italico. La vera sorpresa del giorno è però Luciano Darderi, capace di eliminare il favorito Alexander Zverev con una prestazione d'altissimo livello tecnico e agonistico. Entrambi gli azzurri approdano agli ottavi di finale, confermando il momento d'oro del movimento tennistico nazionale. Derby di Roma, si infiamma il clima attorno alla stracittadina per motivi di ordine pubblico legati a concomitanze con altri eventi nella capitale. A partire dagli internazionali di tennis, la prefettura ha disposto lo spostamento del derby da domenica alle 12.30 a lunedì sera. Una decisione che ha trovato l'immediata opposizione della Lega di Serie A, che ha presentato un ricorso ufficiale sostenendo il danno economico e organizzativo per i club e i tifosi. Si attende ora la decisione del TAR o una possibile mediazione dell'ultimo minuto tra le parti. Oggi l'Italia celebra la giornata internazionale dell'infermiere e lo fa con le parole cariche di significato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipando all'assemblea della FNOPI presso l'Auditorium Antonianum di Roma, Mattarella ha voluto tributare un omaggio profondo a una categoria definita essenziale per la tenuta della civiltà. L'infermiere, ha esordito il Capo dello Stato, prende in prestito la vita di una persona e la accudisce per restituirla in salute, sottolineando però come la salute non sia solo un servizio, ma un fondamentale diritto di civiltà che non può ammettere divari o fragilità persistenti. Il passaggio più incisivo del discorso di Mattarella è stato dedicato alla memoria collettiva e alla difesa della verità storica, con un chiaro riferimento agli anni bui dell'emergenza sanitaria, quelli del Covid, schierandosi apertamente contro il negazionismo.
1: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando e tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza, portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici, ripeto eroici, e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario. In questa giornata desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per quel che avete fatto e per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà preziose insieme ai trattamenti terapeutici.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì. L'Europa centrale rimane sede di basse pressioni, vedete anche associate ad aria piuttosto fresca con l'anticiclone sbilanciato sull'Atlantico, e questo porterà anche nei prossimi giorni a instabilità frequente.

sia sull'Europa che sull'Italia. Vediamo intanto la nuvolosità attesa per la giornata di mercoledì. Nubi in aumento da ovest per il passaggio di un impulso instabile che porterà in prevalenza nubi alte stratificate al nord, addensamenti invece un po' più compatti sull'Italia centro-meridionale che saranno anche associati a precipitazioni. Le vediamo dalla prossima grafica. Vedete le piogge che impegneranno dapprima Levante, Liguria e Toscana, poi gran parte dei settori tirrenici peninsulari nel corso del giorno e si estenderanno anche al sud entro fine giornata. Vediamo dunque il dettaglio previsionale per mercoledì con questa giornata che sarà caratterizzata dal transito del fronte che impegnerà soprattutto il centro-sud, piogge e acquazzoni a partire dai settori tirrenici e in estensione poi anche al versante adriatico e al sud. Meno coinvolto il nord, dove transiteranno delle nubi alte, e la Sicilia, dove invece anche le temperature rimangono abbastanza miti con valori ancora fino a 25-26 gradi. Temperature invece in calo al centro-nord per l'ingresso di correnti più fredde. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Jannik Sinner entra nella storia eguagliando il primato di Novak Djokovic. Con il successo su Andrea Pellegrino per 6-2 e 6-3, l'azzurro centra la 31esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000. Il numero uno al mondo, imbattuto dallo scorso 19 febbraio, ha domato la resistenza del coraggioso pugliese in 1 ora e 29 minuti, confermando una superiorità tecnica e mentale ormai assoluta. Per Jannik si tratta del 19esimo derby italiano vinto su 19 giocati nel circuito maggiore, un ruolino di marcia impressionante che lo proietta ai quarti di finale. Giovedì la sfida per un posto in semifinale contro vincente del match tra russo Rublev e georgiano Basilashvili. Ai quarti anche Luciano Darderi, che compie un'impresa vincendo in rimonta sul numero 2 del torneo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, e adesso affronterà lo spagnolo Rafael Jodar. Fine del percorso agli ottavi di finale invece per Lorenzo Musetti, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. Il posticipo del campionato di calcio di Serie A ieri sera ha regalato un clamoroso ribaltone allo stadio Maradona, dove il Bologna vince 3-2 e rinvia la qualificazione matematica del Napoli alla Champions. Sotto di due reti, dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Antonio Conte aveva trovato la forza di rimontare grazie a Di Lorenzo e Alisson. Tuttavia, in pieno recupero, il neoentrato Rove ha gelato lo stadio con una splendida mezza rovesciata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli resta così a soli 3 punti di vantaggio sul quinto posto, mentre Bologna sale l'ottavo posto a quota 52 punti, sognando ancora un finale di stagione da protagonista. Clamoroso braccio di ferro istituzionale sulla data di Roma-Lazio. La prefettura di Roma ha disposto da autorità lo spostamento del derby a lunedì 18 maggio alle 20:45 per l'impossibilità di gestire ordine pubblico e mobilità in contemporanea con la finale degli internazionali di tennis. La Lega Serie A ha però annunciato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento, difendendo la scelta originaria della domenica a mezzogiorno. Claudio Ranieri torna a parlare del suo futuro e lo fa con il consueto garbo, ma aprendo a scenari suggestivi. Interrogato sulla possibilità di guidare l'Italia nel nuovo ciclo post-playoff, l'esperto tecnico ha ammesso che alla chiamata della maglia azzurra è quasi impossibile rispondere negativamente. Nonostante il suo legame indissolubile con la Roma, l'idea di chiudere una carriera leggendaria sulla panchina della nazionale sembra stuzzicarlo profondamente. Per ora resta una suggestione estiva, ma i tifosi iniziano già a sognare l'approdo di Sir Claudio a Coverciano per guidare la complessa fase di ricostruzione tecnica. L'AIA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la finalissima di Coppa Italia, che si disputerà domani sera all'Olimpico di Roma. Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la sfida tra l'Inter di Chivu e la Lazio. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, mentre al VAR siederà l'esperto Mazzoleni. Per l'Inter si tratta dell'occasione per centrare il doblete dopo la vittoria dello scudetto, mentre la Lazio cerca il riscatto stagionale. Il calcio d'inizio è fissato per le 21. Atletica, lo Stadio Olimpico si prepara a ospitare la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League. Il presidente FIDAL Stefano Mei ha presentato l'evento in programma il 4 giugno, definendo l'attuale atletica italiana come la più forte di tutti i tempi. In pista e in pedana scenderanno campioni del calibro di Marcel Jacobs, Mattia Furlani e lo specialista del triplo Andy Diaz. Jacobs aprirà la sua stagione a Savona per poi cercare gloria davanti al pubblico di casa a Roma.

0: Una parata di stelle con ben 43 ori mondiali olimpici pronti a darsi battaglia in ogni disciplina. Roma celebra quest'anno i 100 anni dello Sio Piazza di Siena e della Federazione Italiana Sport Equestri. L'edizione del centenario si svolgerà dal 27 al 31 maggio nel suggestivo scenario di Villa Borghese, con la partecipazione di 19 nazioni. I presidenti Malagò e Di Paola hanno sottolineato l'eccellenza di un evento che rappresenta un connubio perfetto tra sport e rigenerazione urbana. Il programma culminerà con il prestigioso Rolex Gran Premio Roma, che assegna memoria al Fratelli d'Inzeo. Piazza di Siena si conferma uno strumento fondamentale d'apertura dello sport alla collettività romana. MotoGP, Marc Marquez ha rassicurato i suoi sostenitori attraverso i canali social dopo il doppio intervento chirurgico subito nelle scorse ore. Il pilota spagnolo era caduto rovinosamente durante la gara sprint del Gran Premio di Francia sabato scorso a Le Mans. L'operazione ha riguardato la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede destro e un intervento alla spalla. Tutto è andato per il meglio, sono già in piedi e sorridente, ha commentato l'8 volte campione del mondo. Restano ora da valutare i tempi di recupero per il ritorno in pista previsto per le prossime gare del Moto Mondiale. In attesa di definire la guida tecnica per il prossimo anno, la federazione ha affidato a Silvio Baldini il compito di guidare una nazionale sperimentale nelle amichevoli di giugno. L'Italia affronterà Lussemburgo e Grecia con un progetto che guarda lontano, puntando forte sul blocco dell'Under 21 e su talenti emergenti che stanno brillando in Serie A. Tra i nomi più attesi spiccano Pisilli, anima del centrocampo giallorosso, e Pio Esposito, pronto a prendersi la responsabilità dell'attacco azzurro dopo aver brillato in casa Inter. Gianluigi Donnarumma ha dato un segnale di grande attaccamento, confermando subito la sua disponibilità. Sarà lui il capitano e la chioccia di un gruppo giovanissimo. Baldini ha già imposto regole ferree per il raduno di Coverciano previsto per il 28 maggio. Niente stanze singole, telefoni banditi a tavola e massima disciplina. Sarà un test internazionale fondamentale per capire chi possiede la personalità necessaria per indossare la maglia della nazionale maggiore. Tra i possibili convocati figurano anche Scalvini, Ruggeri e Casadei e il talento Caleoscio, tutti pronti a giocarsi una chance per il futuro. L'obiettivo dichiarato è quello di iniziare a ricostruire dalle macerie del terzo playoff mondiale perso, cercando di ritrovare un'identità precisa attraverso il 4-3-3 di Baldini. Nonostante l'etichetta di partite amichevoli, le sfide contro Lussemburgo e Grecia peseranno per il ranking FIFA e per il morale di un intero movimento.
1: Buon martedì a tutti, l'ultima settimana con questi miei compagni di viaggio, dalla prossima cambiamo, quindi daremo spazio e precedenza e priorità ad altri tre ospiti, perché questi signori sono stati assolutamente fedeli. E scherzi a parte, andiamo su questo argomento, no? Per dire come funziona il calcio italiano. Ieri parla il presidente della Lega, anzi l'amministratore delegato, che più o meno è la stessa cosa. Abbiamo deciso che il derby giocarlo domenica alle 12:30 è una soluzione giusta, quindi, come vi avevo detto, cercavo di dirvi la contemporaneità, perché il Napoli ieri ha fatto Arachiri e quindi anche il Napoli devi metterlo allo stesso orario, giusto? E quindi alle 12:30 sarebbe stato un record mondiale. Credo che nessun campionato di calcio, da quando c'è il calcio, e se c'è qualcosa contraria, se ci dovesse essere e voi se doveste scoprirla, sarei contento di essere avvertito. Non avrei utilizzo il condizionale perché ancora non c'è nulla di ufficiale, non avrei mai assistito e pensato che a maggio con 25, 27, 28, forse 30 gradi, non lo so, in una domenica di metà maggio ad assistere a 5 partite alle 12:30. Perché è la cosa più logica, anche se ci sono gli internazionali e anche se Sinner è un papabile alla finale, però poi parla il prefetto. In attesa del questore, col massimo rispetto nei riguardi di tutti, il prefetto dice no, cosa degli ultimi minuti, giochiamola lunedì alle 20:45 perché non possiamo mettere nello stesso giorno di Sin. Cioè, ma voi finalmente e noi tutti ci siamo resi conto definitivamente di cosa rappresenta il calcio italiano anche per trovare un accordo su una data? Che, come diceva Maurizio Sarri, lo sapevano da una vita. E il fatto che avrebbero giocato la finale in quella domenica, e poi io aggiungo che con Sinner avreste avuto il bel rischio, o avresti corso il bel rischio di giocarla di giocare con Sinner in finale.

E noi siamo arrivati a oggi, martedì, che dopo quanto detto dalla Lega, che dà delle rassicurazioni, interviene il prefetto che dice, dal suo punto di vista legittimo, io non sto a discutere, ma per farvi capire come oggi è messo il calcio italiano, no, io direi di fare alle 20.45, se poi interviene il questore dirà che forse sarebbe meglio fare alle 20.15, e poi se interviene non so chi, il capo di gabinetto dirà che sarebbe bene farla martedì mattina. Non abbiamo il calendario ufficiale ancora, non abbiamo il calendario. Io sto registrando questo video alle 13.40 di martedì 12 maggio, non abbiamo ancora il calendario, perché c'è questo scaricabarile di responsabilità, di certezze, non sanno fare un tavolo di lavoro, col massimo rispetto nei riguardi di chi fa il calendario da una vita, ma che probabilmente è travolto da altre persone, perché tu puoi anche fare bene il tuo lavoro, ma se arriva qualcuno e ti scavalca, se parla il tuo capo e dopo un po' parla un altro, e dopo un po' parla un altro, siamo in Italia, benvenuti, ma del resto vi siete meravigliati di queste cose? No, io vi ho sempre detto che la vicenda mondiale sarebbe durata 12-15 giorni e poi fine, nel senso tutte le denunce, le cose, il calcio italiano, fine, uguale. Adesso viaggiamo sempre alla stessa andatura, ma non siamo in grado di fare un calendario, di dare una delle date, ripeto, non per colpa di chi va a compilare e ci prova, ma per colpa di chi poi interviene e ti dice una cosa, arriva un altro, ma non puoi riunirti prima, cioè l'ABC, non puoi fare prima un tavolo, prima di decidere, magari la settimana scorsa, verso mercoledì, giovedì, a prescindere da quello che sarebbe accaduto, dovevi aspettare chiaramente il risultato del Napoli, ma siamo in un paese in cui anche la Ternana, la gloriosa Ternana, e vorrei dirlo al presidente Marani che dice, ma sai, io la Covisoc, ma no, tu sei il presidente, non io la Covisoc, anche la Ternana sta sparendo dalla mappa del calcio, una piazza gloriosa come Terni, una piazza presa in mano da gente che è entrata, calcisticamente parlando dico, è entrata e nessuno ha controllato, pochi mesi via, l'abbandoniamo, sparisce, salta per aria. È quello che sta accadendo anche in Serie B con la vicenda Juve Stabia. Siamo questi e quindi se non siamo capaci di riunire e fare un tavolo di lavoro per un calendario, di cosa possiamo essere capaci? Di nulla. E ho detto possiamo. Volevo aggiungere un paio di minuti, visto che ieri ho fatto anche un video a sfondo mercato, visto che ho cercato di ragguagliarvi sulla vicenda legata agli allenatori, visto che ha spoilerato anche Enzo Raiola un'esclusiva che vi ho dato su Moremovic che ha scelto l'Inter. Raiola, parlando ieri intervenendo su temi molto scottanti, e mi avete chiesto in tanti un giudizio, prima o poi magari un giudizio ve lo darò, ha confermato questa cosa di Moremovic, è un'esclusiva che io avevo dato, aspettiamo i passaggi chiaramente tra le società. Ma volevo parlare un attimo del Napoli, di Antonio Conte, di una prestazione imbarazzante come quella di ieri, di un primo tempo che se non mi avessero detto è il Napoli oppure una squadra di Conte, non voglio fare il nome, se no qualcuno si offende, avrei pensato a una squadra qualsiasi, non avrei pensato a una squadra che si è messa a disposizione di Conte, non avrei pensato a un allenatore che guadagna un sacco di soldi per dare e per offrire questi spettacoli miseri, e non avrei mai pensato all'inizio dell'anno che il Napoli, che c'ha un attacco che segna quasi mai, che produce poco in tante partite, è una difesa che è diventata colabrodo, quindi tutti i numeri sono impietosi, e se vogliamo celebrare il secondo posto, allora dell'Inter cosa dovremmo dire? Che ha stracciato il campionato, che questo campionato l'ha stracciato fin dai primi respiri. Ma secondo me il secondo posto va celebrato poco alla luce di quanto tu hai speso. La stagione è negativa, sono numeri impietosi, Conte li racconta a modo suo, ma io non casco in queste trappole perché ho la libertà di non essere condizionato da altre cose e di dirvi che il lavoro di Conte per me è stato un lavoro mediocre. Un lavoro mediocre semplicemente perché è uscito dalla Champions come quasi ultimo della compagnia, 30° su 36. Da quel momento la squadra è crollata, le prestazioni sono state imbarazzanti. Al Maradona vincono tutti. Il Chelsea, che non mi sembra abbia fatto grandi figure, ti ha infilzato. La Lazio ti ha dato una bambola. Il Bologna ti ha messo a soqquadro casa. E ancora parlano di Conte. Conte merita grandissimi complimenti.
e bisogna essere onesti sempre intellettualmente per il grande lavoro che lui ha fatto nell'anno dello scudetto, ma il rapporto soldi spesi o che ha fatto spendere, ingaggio, staff, infortuni, che dovrebbe spiegarli Conte, non io. Dice Conte, abbiamo avuto tanti infortuni, ma devi spiegare tu perché è il tuo staff, il tuo. Ci devi far capire, anche per far capire come mai uno staff così costoso, e Conte guadagna dei soldi clamorosi per arrivare secondo e proporre un prodotto che secondo me è un prodotto scaduto, non scadente, scaduto. E quello che lui ha fatto l'anno scorso nessuno glielo toglie, ma la tristezza delle partite, l'approccio, i numeri, gli ingaggi, ma devi spendere così tanti soldi per fare un percorso del genere, ma devi spendere così tanti soldi anche in estate, ma ci vuole un minimo di per poter dire queste cose, oppure facciamo come Allegri, lui non è mai colpevole, è sempre colpa di un altro. C'è sempre qualcuno, lo difenderebbero a prescindere, ma non può essere. Quindi per me il Napoli è triste. Conte parla di anno prossimo, esattamente come non ne parlava l'anno scorso, perché l'anno scorso aveva delle cose, diceva devo confrontarmi con il presidente. Ieri si è fatto sfuggire una frase dal punto di vista tattico che secondo me lascia il tempo che trova, perché sempre un confronto ci sarà, ma ripeto, se devo stare in un molo locale o se devo stare in un'abitazione, in un appartamento da 80 metri quadri, non posso spendere 4 milioni, perché significa che ho sbagliato tutto. Per stare in un appartamento da 80 metri quadri, se spendo 4 milioni sono indifendibile, forse ci sarei potuto andare in affitto, ma devo spendere una cifra nettamente inferiore, altrimenti mi dispiace, e ce n'è per tutti, ed è stata una stagione triste, ma davvero triste, per quanto il Napoli ha messo sul tavolo i soldi che ha speso per la squadra, per lo staff che dovrebbe spiegarci gli infortuni come mai, e per Conte, che è sempre uno degli allenatori top al mondo, guadagna tantissimo, ma ieri se mi avessero detto nascondimi la maglia, che squadra è? Non avrei pensato mai a una squadra di Conte al Napoli, avrei pensato a una squadra che lotta per salvarsi e che salva due giornate alla fine. Ci vediamo presto, vediamo se fanno questo tavolino di lavoro per decidere finalmente e definitivamente quando si giocherà, possibilmente entro sabato. Ciao!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Brevemente, no, qualcosa. Allora, ho fatto un'intera puntata perché mi sono rimasta affascinata, perché mi sono fatta proprio gli affari degli
6: possiamo
5: altri.
6: Far partire la sigla e poi parliamo, certo. Visto che abbiamo, quindi signore e signori, benvenuti a quest'ultima parte di Yes We Are. È l'ultima? No, sì. È l'ultima. Perché mamma mia, va così veloce. Quindi benvenuti a tutta parte, signore e signori, per voi
5: sigla.

0: al venerdì con Yes We Are. E quindi Simona, scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo, no, parlando di Gossip, immagino,
1: sì, hai fatto la puntata. Sì, ho fatto una puntata intera parlando di Michael Jackson, ma perché? Perché sull'onda del film

0: di tanta gente, di nuove generazioni che non tutti sanno chi è Michael Jackson, se non ho sentito dire.
1: Mulan.
0: Recitando fuori un sacco di reel, un sacco di cose, un sacco di spezzoni anche di film amatoriali, eccetera. E c'è un. Ho visto casualmente l'altra sera, nella mia solitudine, Neverland. Ho visto Neverland e mi sono chiesta: ma di chi è adesso Neverland? Chi ci vive? La
1: Beh,
0: casa,
1: chi ci vive?
0: parco giochi di Michael Jackson, dove c'erano solo bambini praticamente. Allora,
1: Domanda, avendo noi l'almanacco, questa cosa di Neverland che lei ha lanciata adesso, ce
0: sì.
1: la possiamo poi giocare o comunque raccontare nel dettaglio nella puntata di domani? Perché l'almanacco
0: Certo,
1: sarebbe un peccato poi
0: va
1: perderlo, perché gli
0: bene, ma
1: amici
0: molto
1: lo sanno,
0: volentieri.
1: quindi sappiate che domani poi parleremo e ci
0: Un po' di
1: racconterai un po' di Neverland, un po' di
0: Neverland,
1: Michael
0: eredità,
1: Jackson.
0: le
1: Esatto.
0: percentuali, mamma di
1: Gomblotti
0: Michael.
1: anche su Michael Jackson, perché anche là ci stanno dei gomblottini, quindi magari la dedicheremo e faremo un piccolo approfondimento
0: Sì, ma che
1: anche su
0: poi,
1: quello.
0: e poi è giusta la coda, di tutto quello che c'è stato, di cui abbiamo parlato anche di Michael Jackson. Ma sai che a volte, cioè, ti fai delle domande molto banali,
1: Sì.
0: che però vanno a darti, proprio a tranquillizzare la tua curiosità, che è una
1: Certo.
0: mera curiosità, e semplicemente
1: Certo.
0: tipo: ma Neverland adesso di chi è? Cioè, perché è una domanda che non mi sono fatta solo io, è una domanda molto
1: Ce ne sono fatte
0: semplice.
1: in tanti,
0: Una domanda
1: certo.
0: molto semplice, però ho voluto avere una risposta. E poi, ma i suoi figli che lavoro fanno? Ora, vabbè, ne parliamo
1: Ne
0: poi più
1: parliamo poi
0: avanti,
1: domani. Queste
0: perché
1: sono le
0: tutte delle
1: domande da cui
0: domandine.
1: parliamo oggi e ci riporteremo poi nella puntata di domani, ma che è la puntata di mercoledì. Ma oggi noi cosa facciamo? Proprio per quello,
0: L'almanacco
1: siccome
0: di
1: di
0: mercoledì.
1: mercoledì, esatto, quindi ci anticipiamo, oggi vi diamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di mercoledì 13 maggio. Il pifferaietto, sempre bella questa canzone, comunque è sempre rilassante in qualche modo da ascoltare. Buonasera, ecco, mi avvicino un attimo al microfono.
0: Farla invece che ci calda.
1: Magari, ciao. Care amiche che ci guardate, care amiche che mi guardate, ciao.
0: Non guardatelo, raga.
1: Perché, che vuoi, no, scusa. Buonasera e benvenute. Lo dedico solo alle amiche. Buonasera e benvenute. Ci ritroviamo per sfogliare insieme le pagine di domani, mercoledì 13 maggio. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima. È importante, comunque, molti ti mandano le
0: Sarà felice
1: cose.
0: tuo papà.
1: Nel giorno, perché povero mio
0: Ah,
1: papà,
0: perché tuo papà sta
1: nel giorno,
0: team
1: lui è più
0: Gesù.
1: Gesù, lui è più Gesù,
0: Team
1: lui è
0: Gesù.
1: più Gesù, lui è team Gesù. Nel giorno della sua prima apparizione a Fatima, appunto, ai pastorelli nel 1917, il sole sorgerà alle 5:45 e tramonterà alle 20:25, quindi esattamente un minuto dopo quello di ieri, cioè quello di oggi. Un minuto di luce in più per accogliere la bellezza del mondo che si risveglia. Domani accade nella storia che il 13 maggio è una data di grandi eventi e soprattutto di svolte personali e profonde. Nel 1981 il mondo rimase col fiato sospeso per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, un evento che segnò indelebilmente la storia del Novecento. Ma il 13 maggio è anche il primo giorno in cui, nel 1909, partì da Milano il primo Giro d'Italia. 127 corridori che iniziarono a scrivere la leggenda del ciclismo sulle nostre strade.
0: Nessuno in fila indiana.
1: Che
0: Sì.
1: come di, ma che cos'è?
0: Non si sono messi i stili in
1: Ma no, poverini. Due momenti diversi, uno di dolore e speranza, l'altro di sport. Io direi, allora, uno di sport e passione popolare, perché nasce prima ovviamente il Giro d'Italia, l'altro invece è uno di dolore. Molto bello il film dedicato al Giro d'Italia con Totò, ti ricordi, l'avevamo visto, dove
0: Sì.
1: lui che vuole andare in bicicletta, però non ci sa andare, è molto ricco, eccetera, però vuole conquistare appunto l'amata che, e fa un patto col diavolo.
0: Non lo ricordo.
1: Fa il patto col diavolo e vuole vincere il Giro d'Italia, se non sbaglio è proprio Totò al Giro d'Italia, e diventa super campione, vince questa bicicletta, via, e vince tutto. È molto divertente, fa molto ridere,
0: sì,
1: come,
0: eh sì,
1: come film.
0: Perché lui chiede di vincere il Giro d'Italia, ma non chiede che la ragazza si innamori di lui, infatti lei non si, lui vince il Giro d'Italia.
1: Beh, è bella questa cosa.
0: Però lei, perché lei dice, ti sposerà solo se vinci il Giro d'Italia. Lui di una certa età, un po' rachitello, un professore tutt'altro che sportivo, gliela butta lì come una cosa impossibile, e lui, facendo il patto col diavolo, chiede di vincere il Giro d'Italia, e lui lo vince, ma non vince l'amore della bella, perché
1: in effetti è vero, guarda che bella questa cosa che hai fatto notare. Cioè, io posso chiedere, e questo rientra nel mio meccanismo dei desideri che esprimo la notte per addormentarmi, perché per esprimere tre desideri la mia mente pensa talmente tanto che poi si addormenta, non arrivo mai alla fine. Però vedi, cioè, è vero, cioè, io perché dovrei chiedere, se io voglio stare con te, io chiedo nel patto fammi stare con Simona, ma in realtà il mio subconscio non vuole questo, perché tu devi stare con me perché mi ami, non perché
0: ho fatto una determinata cosa,
1: esatto,
0: che ti compiaccia.
1: Esatto, cioè, io quindi chiedo di arrivare a te con magari altri mezzi, quindi vincere il Giro d'Italia, ma il tuo amore deve essere sincero, non finto, o meglio, non motivato dal diavolo, che in questo caso dice ti innamorerà di lui, punto.
0: Esatto.
1: Bene, a te, natura e territorio, la prossima
0: vedete
1: parte.
0: Vedete, se anche si faccia la voce sensual, un movimento sensual.
1: Tu il movimento sensual. Scusa, sei mia amorosa, ma tu quando hai voglia di muoverti sensual...
0: Avevo altre
1: diciamo
0: qualità.
1: Che,
0: No, altre qualità.
1: Sì.
0: Vabbè, non sono sensuale, probabilmente non sono neanche un ramarro. Cioè.
1: No, ci mancherebbe altro.
0: Vabbè, ok, io la sensualità...
1: No, però cioè, diciamo... Prego,
0: ho altre doti. Allora, mercoledì è il giorno dedicato a Mercurio. Mercoledì. Pianeta della comunicazione e della rapidità. Il giardino, in questo dinamismo, si vede nella crescita rigogliosa delle rampicanti, come il glicine, che in questo periodo regala le sue prime spettacolari fioriture. È il momento ideale per controllare i sostegni. Una pianta ben guidata cresce più forte e più sana, e questo è uguale pure per i vostri figli. E per chi ama le erbe, ricordiamo la malva. Facile da trovare anche nei prati incolti, i suoi fiori violacei sono perfetti per una tisana emolliente, capace di calmare i ritmi spesso troppo veloci delle nostre giornate.
1: Bene, prima di passare al punto della cucina che ci raccorderai, già lo vedi, già l'hai visto, guarda che te regalo.
2: It's okay, Jim, take a break.

0: Il duro del Roadhouse, parliamo del 1989, un film meraviglioso
1: che abbiamo visto neanche tanto tempo fa
0: e che vorrei rivedere sinceramente nuovamente. Anche quello nuovo è stato molto carino, con Jay Gyllenhaal e l'altro fighter di MMA. Comunque bene,
1: quello
0: torniamo.
1: Che è stato il Marina d'Arechi.
0: Quello che è stato il Marina d'Arechi, esattamente, The Notorious.
1: Bentornati.
0: Bene, bentornati, prego, andiamo che abbiamo
1: domani
0: 4
1: la cucina,
0: minuti.
1: Domani la cucina profuma di erba cipollina, fresca e aromatica, l'ingrediente ideale per dare un tocco di eleganza a una semplice omelette o un formaggio fresco di capra. Non cuocetela mai troppo, mi raccomando, aggiungetela a crudo l'ultimo momento per preservare tutto l'olio essenziale e il sapore pungente, un dettaglio che trasforma un pasto quotidiano in un'esperienza gourmet, anche perché ha un colore verde brillante meraviglioso.
0: Bene cari amici, allora siccome manca poco, oggi abbiamo parlato del primo Giro d'Italia, quella è una vera sfida di resistenza e fatica. Domani provate a riscoprire il valore della resistenza mentale, come nel film, no? Il duro del Roadhouse, in un'epoca dove tutto è istantaneo, prendetevi il tempo per leggere un articolo lungo, per ascoltare un intero album musicale, per guardare tutto Yes We Are o per completare un lavoro manuale senza interruzioni. Che bello! La concentrazione è una forma di libertà che spesso dimentichiamo di esercitare. Però prima di salutarci, intanto preparo già la sigla, perché giustamente la devo mettere, che se no chi me la lancia la sigla se non puoi tu. Prima di salutarci

0: del mare. E poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
1: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
2: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
1: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
3: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire, e crea una comunità globale, e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita e l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
4: Ben trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sud-Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milan sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con

0: Torres e il gol vittoria al 95esimo ancora con Malen su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli due giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il classico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono un Real abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP, e bronzo per Simone Mencarelli sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce e ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro a un super Zarcone ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal Senfuggite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. È già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro
2: episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicata, e attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tarantino.

pensare, io al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B, ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo, oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice ma prodezza di carne secca, ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi, e quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra, e ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivasse al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa, e quello che ha fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente, dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina, e poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercavano, cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza. Per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose. Al punto che Chiffi, e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni
e che nessuno

0: controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri chifi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku, quindi torniamo al discorso di prima. Poi con gli episodi, se volete, possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no. Io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando. Dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto, che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di questa perturbazione che si è portata dalla Spagna verso i Balcani, ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la Pianura Padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla Pianura Padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, a meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dalla flusso d'aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda, le temperature poi si porteranno

0: al di sotto della miele tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso d'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia. Dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimento.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
2: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale, ma anche nazionale. Un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Tornato di Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
3: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e aree relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo

0: continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
1: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
2: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
3: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
5: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente

0: tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
2: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
3: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
7: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
8: Ci state preparando?
9: Gnocchi alla sorrentina, solo soltanto con le patate, farina, semola e sale.
10: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
11: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa, qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere la Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per 2-0 con, anzi 3-0 con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa del Milan.
2: Sì. Ti posso diciamo sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno diciamo continuando a fare allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, si riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang.
1: Già.
2: Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni

0: momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, ecco, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta alla zona Champions, è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions, e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
0: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare.
1: Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
0: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, e fa benissimo. Ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamorosi.
0: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre non le principali del campionato. Ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente, poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari, cioè non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco,
1: la questione solo tecnico o anche mentale, direttore?
0: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
0: A me molto. Ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli, in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta.

0: anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
0: Ah, guarda, io manderei alla squadra di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati
1: con semplicità, ma chiarezza dall'estrema, sì.
0: Ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare. Tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande. È stato talmente esaustivo, talmente esauriente, che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande. Che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non credi ai corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce. Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni, sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a
0: perché
1: caso, non a
0: le
1: caso.
0: Domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta, e fa da tempo, due precise richieste. il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: C'è Lobotka, cioè la figura, dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque, esatto, quei giocatori
0: ma non nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di,
1: esatto,
0: lavoro.
1: Di lavoro. E l'attaccante con la faccia di C, che però sia fisico e cattivo. E lui infatti ha elogiato Vlahovic. Poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Ildiz. È vero che c'è il momento del fioretto, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria, e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse di responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo,
1: bravo,
0: perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
1: esatto,
0: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Ildiz, Boga e dall'altra parte hai Conceição e Zegerova. Sei abbastanza ben messo. A centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo.